0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

Rap futuristico, rap futuristico, step turupistico, spec peteristico, step erefistico, rap futuristico.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare secco.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

se il cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sano.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Non capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto com'è chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

fuoco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

ma solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Buongiorno Z.
1: Ladies and gentlemen.

gentlemen, signore e signori, madame, monsieur, buongiorno, buongiorno Zeta, da Carolina Russi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per cercare di iniziare la giornata nel modo migliore, scendendo dal letto col piede giusto, quello sinistro. Potete averci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app fantastica, ricca di contenuti esclusivi, si chiama RTL 105 Play e dovreste averle tutti quanti sul vostro smartphone, anche perché ci sono le interviste con i vostri artisti preferiti e, non lo so, la possibilità per esempio di vincere i biglietti per tanti eventi speciali e anche rivedere Radio Z Future It's Live, perché se ve lo siete perso il 2 settembre è il momento giusto per recuperarlo. Allora, al 335 30 10 25 vi leggo e vi ascolto, però vi leggo che preferisco, e parleremo di tantissime cose, notizie dal mondo, ma soprattutto la musica del presente, la musica del futuro.

la pica te la do. Rabbe ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

la cantava tutta l'Arena di Verona. E allora, Jimmy Nairo, sono le 7 e 3 minuti su Radio Z e lui è il vincitore del premio FIMI, ovvero l'artista emergente che è entrato più alto in classifica nell'ultimo anno, e il premio era stato vinto prima da Rari dal Tacco e ancora prima da Anna, per cui in bocca al lupo a Jimmy Nairo. Questi due invece sono in classifica da un po'. Emma e Fabri Fibra.

I PTN, i pinguini tattici nucleari, rubami la notte, sono le 7:10 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. E c'è chi sta bene la notte e chi invece preferisce il giorno. Non sto scherzando, ho incontrato prima uno dei nostri tecnici, uno dei nostri registi, e mi fa: finalmente faccio la notte, io mi sento molto più a mio agio. Ci sono persone che effettivamente a quest'ora del giorno, quindi diciamo le ultime ore della notte, le prime ore del giorno, stanno benissimo. E voi come state? Al 335 30 10 25 vi leggo. Ain't in LA.

Lei Adela, sono le 7:13 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, questo inno all'autenticità, alle origini, che poi celebra le ragazze un po' di provincia di tutto il mondo che non seguono gli standard di Los Angeles, ma vi assicuro che noi italiani siamo proprio molto molto lontani dagli standard di LA. Non serve andare in provincia, lo siamo proprio nel cuore. Samurai J, Flamenco, Paranoia,

dicono valga più di mille parole. Ti dedico il silenzio ultimo, sono le 7:20 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. Volevo conoscere al 335 30 10 25 qual è la dedica più bella che vi sia mai stata fatta. Io ringrazio i nostri ascoltatori, in particolare Francesco che mi ha mandato una sua personalissima versione di Flamenco Paranoia, lo prendo come una dedica a me a queste prime ore del mattino. Però davvero serve un po' di romanticismo, il gesto più romantico, la dedica

migliore che vi sia mai stata fatta. Fatemi vivere un secondo in una commedia romantica americana. C'è Napoleone e il suo lungomare vicino a Salerno, Cocumari.

Leone, Cucù Maris, sono le 7.23 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Se vi siete appena svegliati oppure se siete in giro da un po', io sto cercando di riconnettermi con me stessa stamattina, perché ogni mattina è diversa dall'altra, ma vi leggo al 335 30 10 25. C'è Somber, molti dicono che questo sia il suo anno, ma questa sicuramente è My Body Isn't Ready.

22, sono le 7.30 su Radio Z con Carolina Rossi Pittinelli. In qualche modo qui si piange, che le lacrime siano le mie oppure le tue, comunque qualcuno sta piangendo. E proprio ieri sera discutevo con una coppia di amici se è meglio essere lasciati oppure lasciare. Io non sono sicura di quale posizione è migliore, comunque è una schifezza, è un momento orribile per tutti, però non so se è meglio lasciare o essere lasciati, soprattutto perché voi che cosa ne pensate al 335 30 10 25? Perché uno dice ah no, molto meglio lasciare, però se volete bene all'altra persona è un dolore mai visto, vi assicuro. C'è Shiva con le sue bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: ce l'ha chiesto tutta l'estate, Noemi. Tu cosa fai questa sera? Prodotta da Vito Salamanca. Sono le 7:37 minuti su Radio Z. Io sono Carolina Russi Pettinelli e vi sto leggendo al 335 30 10 25. È meglio lasciare oppure essere lasciati? Un pochino di pubblicità e vi leggo le vostre voci.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Le 7:39 su Radio Z e vi leggo mentre andate a scuola. Ho arrivata una voce deliziosa di un bambino molto piccolo che dice che si chiama Mattia, lo saluto e mi dice che secondo lui è molto meglio essere lasciati. E lui secondo me ha già capito, perché effettivamente, non lo so, quando qualcuno ti lascia dici dai domani ricomincio con la mia vita, con le mie cose, vai a ballare, ti prendi del tempo per te stesso, cerchi di tirarti su. Se lasci hai anche il senso di colpa, è un disastro. Spera e basta.
6: Pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Il nuovo singolo di Sfera e Basta, Lontano, sono le 7.43 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e voi che al 335 30 10 25 mi state raccontando se preferite lasciare oppure essere lasciati. Ciao Carolina, sono Arnaldo da Milano. Allora, secondo me è molto meglio agire che subire. Anche questo effettivamente è un punto di vista. Però se subiamo, ripeto, secondo me possiamo coccolarci un po' di più. Se lo facciamo noi e portiamo il peso dell'altro che soffre, non è peggio? All the O-Birds, see you later.

sempre un po' di saudagini la voce di Gaia. Bossa nostra, sono le 7:49 su Radio Z. Buongiorno, buongiorno Z e buongiorno a voi al 335 30 10 25. Buongiorno a Rick che dice: guarda, in realtà dipende dallo stato d'animo, effettivamente non fa una piega. Invece Roberta, no, Roberta è categorica. Ma lasciare, ma che scherziamo, basta, togliti, stop. È arrabbiatissima Roberta, evidentemente ne ha lasciato uno da poco. C'è un gruppo nuovo e lei sta facendo un sacco di rumore anche nel resto del mondo. Si chiamano Cat's Eye e questa è Animal su Radio Z, Generazione Futuro.

Nemo, Cat Sign, sono le 7.52 su Radio Z con Carolina Rossi, Pettinelli. Stamattina siete gasatissimi al 335 30 10 25, lasciare essere lasciati. Qui è appena arrivato il nostro responsabile dell'ufficio stampa che ha detto molto meglio essere lasciati che lasciare. Adesso cerco di capire perché. C'è 100.000 cari, monete e bottoni. Non

Anna Mia Gali, sono le 7.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e la sua teoria, ovvero questa segnatevela perché è vera, giuro. Secondo me gli uomini lasciano più spesso, però quando vengono lasciati, fermi tutti quanti, soffrono molto più delle donne. Adesso voi mi chiederete se ci sono dati Istat. No, non ci sono, questa è la mia teoria. Però gli uomini secondo me soffrono più raramente, ma quando soffrono, soffrono di più. Noi poi quando siamo decisive, ormai è andata. Sono le 8, buongiorno.

Uello, Alvaro Soler e Roy Paci, il sole, sono le 8 e 2 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli, questa luce che è entrata nello studio grazie a quei tre che suonano molto bene insieme, anzi ci danno quello sprint, quella carica giusta. Aspettate perché passiamo dal sole al sunshine, il jungle.

Fino all'alba, Capo Plaza, sono le 8 e 8 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli ed esprimete un desiderio, perché quando il numero è lo stesso porta bene, abbiamo deciso. A proposito di Capo Plaza, è un pochino che manca dalle scene, anche se lo stiamo tenendo d'occhio sui social, ma pare che stia lavorando a un nuovo album, a delle nuove tracce. Molto interessante anche il contributo che aveva dato televisivamente, parlando di quanto fosse difficile crescere e lavorare nell'era rap e nel mondo trap. È un grande, sì, lo è. Maluma con Shakira, Agua.

Late questo merengue, Maluma e Shakira Agua, sono le 8:12 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e questi due che sono tornati a collaborare dopo ben 8 anni. Erano 8 anni che non cantavano insieme e hanno deciso di farlo con questo brano. E la cosa che mi fa pensare a tutti quelli che sono riusciti a seguire la radiovisione è come si muove Shakira a 49 anni, ragazzi, a parte bellissima, ma è bionica, a me si sarebbe bloccata tutta l'anca, un disastro. C'è Madame.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Una delle voci più lucide del rap italiano, Night, prima che sono le 8:18 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, questo brano che ha portato per la prima volta sul palco dell'Ariston, che poi l'ha fatto suonare in giro per l'Italia, ed è un grandissimo talento, Night, non solo. Io vi consiglio di andarlo a vedere live, perché come tiene il palco lui, con quell'intensità, per ore e ore, con un fandom tra l'altro di ragazzi meravigliosi da vedere, propositivi, appassionati, ha veramente un bellissimo pubblico, e poi è un set acustico in cui dice mazza, ma canta proprio, perché canta veramente bene. Ci sono invece due casinisti, qui di casini loro ne fanno tantissimi, Marrakesh e Gue su Radio Z, Generazione Futuro.

0: chissà quante ne hanno combinate questi due qui. Marrakesh e Gue Casini, sono le 8:21 su Radio Z, e domani alle ore 13 Rinawea e il regista Jacopo Rossini saranno nostri ospiti in Collettivo Z. Per cui mettete l'arma sul telefono e non dite che non ve l'avevo avvisato e non ve l'avevo detto. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mingoni.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8:28 su Radio Z. Nella notte una pioggia di droni è stata lanciata dall'Ucraina verso la regione di Mosca, oltre 650 quelli rilevati dalle difese russe, quasi tutti intercettati, un centinaio quelli diretti verso la capitale, dove una persona è morta nel mirino, in particolare un grande impianto petrolifero, e secondo i media russi si è trattato del più grande attacco con droni che la regione abbia visto negli ultimi 2 anni. Il presidente americano Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hasan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Hasan è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Cambiamo argomento e passiamo allo sport. Calcio si avvicina alla soluzione sul commissariamento della Federcalcio, con l'ipotesi di nominare commissario l'attuale presidente Figici. Per ora è tutto, ascoltiamo il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole martedì sulle regioni meridionali, altrove invece il tempo sarà molto variabile, specie sulle regioni del centro e sulle Alpi, con la possibilità di qualche fenomeno associato verso sera. Le temperature massime perderanno qualche grado, con valori più in linea con le medie stagionali. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'abbiamo ballata tutta l'estate e continueremo a farlo. Moving to the Sun su Radio Z, sono le 8:35 minuti e pensate che questo pezzo, la demo di questo pezzo, è nata con l'AI o con l'AI, come volete chiamarla voi. Lo so, è forte, eh? Pubblicità.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così...

0: Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: Le 8.37 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a Claudia che mi scrive: oggi a Cagliari sembra essere arrivato l'autunno, tra due settimane dovremo fare un weekend a Genova, speriamo di trovare il sole, vi ascoltiamo sempre. A proposito, quest'autunno di cui si parla tanto, che è iniziato in realtà l'autunno meteorologico, inizia a settembre e poi il 23 la seconda, ma voi lo sentite oppure no? Perché io qui proprio non sono convinta per niente che sia arrivato. Ditemelo al 335 30 10 25 da dove venite, se ci sono le prime foglioline secche. C'è il 22 Simba.
4: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: 22 Simba, ne vale la pena, sono le 8.41 su Radio Z. Comunque Carlo Rossi, Pettinelli, niente, avete ragione voi, perché l'autunno è arrivato praticamente in tutta la penisola, è solo qui nel centro Italia, nella capitale, che forse sta tardando un pochino. Invece non vedo l'ora di mettere il pleddino, il mini piumino, la trapuntina, ok, mi calmo, scusate. Frida Martini ed Eddie Brock, Senza di me su Radio Z.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così,

That's so true, Gracie Abrams. Sono le 8.47 su Radio Z con Carolina Rossi Pitinelli. Pensate che questo brano non sarebbe mai dovuto uscire ed era stato scritto con Audrey Opert, che ultimamente sentiamo nella nostra playlist, con cui girava video Gracie Abrams dalle medie, scrivevano canzoni, si riprendevano mentre... No, sapete come giocano le amiche? E poi siamo contenti che Gracie sia già arrivata alla fama internazionale, e anche adesso è il momento anche di Audrey. Vedete, hanno iniziato piccolissime e poi magari con quella spazzola che faceva il ruolo del microfono sono diventate delle star. Succede, sognare in grande a volte fa bene. C'è Jolie con Achille Lauro per noi.

Per la prima volta insieme Jolie e Achille Lauro, per noi sono le 8.52 su Radio Z. Ma voi le dedicate ancora le canzoni d'amore? Perché io sono tantissimi anni che non lo faccio più, invece credo ci sia una certa magia. Devo pensare a qualcosa da dedicare a qualcuno, non lo so, voi al 335 30 10 25 faccia nuvola.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Danana e Veleno, sono le 8:59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e il buongiorno adesso ve lo darà un'altra persona, il nostro direttorissimo Luigi Provenzani, che sarà con voi per darvi il turbo, quella carica giusta che serve proprio quando inizia la mattina vera e proprio, perché io prima la chiamo Alba, mi dispiace ragazzi, è così e la superiamo ogni giorno insieme. Vi auguro un'ottima giornata da Carolina Russi Pettinelli, ci ritroviamo domani mattina alle 7 qualora lo vogliate. Ciao a tutti.
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 9, buongiorno. Turbo Z. Si parte e inizia Turbo Z. Buon martedì, è il 6 ottobre e grazie a Carolina per il tifo e soprattutto per queste prime due ore di Alba di mattina con Buongiorno Z. Allora diamo il via e portiamola avanti questa mattinata insieme con il Turbo, che parte sia alle 7 ma va avanti poi con Turbo Z. Dalle 9 alle 11 ci sono io, che sono Luigi Provenzani, e ovviamente ci siete anche tutti voi al 335 30 10 25, belli carichi come sempre a lamentarvi, a gioire, a non lo so, a piangere e a provare grandi emozioni sicuramente, o semplicemente vivere giornate neutrali, che forse è la cosa peggiore da fare, però sono la quotidianità per tanti, quindi noi vi facciamo compagnia in ogni caso, arriviamo anche dentro le vostre case al 266 della vostra TV, al 735 di Sky e vi seguiamo ovunque con l'app RTL 102.5 Play. E allora partiamo, c'è Tedua con Blue, questo è Turbo Z.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Edua, questo è Blu, 9 e 4 minuti, buon martedì, è il 6 di ottobre, io sono Luigi Provenzani, ve lo ricordo, ma soprattutto ci siete voi, belli carichi al 335 30 10 25, una giornata speciale per quanto riguarda il mondo della radio, ma ne parleremo più tardi perché c'è un anniversario importante. Nel frattempo io vorrei sapere, perché ve l'ho già chiesto ma vorrei chiedervelo un po' meglio, dove state ascoltando Radio Z e come sta andando questo martedì mattina, perché sembra che il martedì sia più facile del lunedì, ma secondo me è ancora più difficile perché c'è ancora la tristezza del lunedì alle spalle. Barry Can Swim, questa è Dance Dance Dance.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Berlino Ernia su Radio Z alle 9:11 minuti. Beh, pensate che 102 anni fa, il 6 ottobre del 1924 alle ore 21, veniva trasmessa per la prima volta in Italia via radio la voce di Maria Luisa Boncompagni, la prima trasmissione sonora in radio per quanto riguarda la storia italiana, quindi una data molto importante per la radio e per l'Italia, ed è bello poterla festeggiare in diretta con voi. E allora, cosa amate ascoltare? In radio su Radio Z 335 30 10 25 c'è Cremonini.

più. Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio Z, alle 9:15 minuti. Un bel messaggio di Martina da Roma, dice: Radio Z era accesa il giorno della mia laurea. Ero tesissima, poi è partita la mia canzone e ho pensato: ok, oggi andrà bene. Vedi, è questa la potenza della radio. Gesù.

Artify, il suo sogno americano alle 9.20 su Radio Z. C'è la nostra amica nonna Anna al 335 30 10 25. Dice buon martedì a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie anche a te, nonna Anna. Cosa sto facendo? Sto aspettando l'orario per andare dal mio nipotino. C'è il conto alla rovescia, immagino, giustamente. Nel frattempo sto raccogliendo ancora peperoncini e basilico perché le mie piante non vogliono sapere, non ne vogliono sapere del fatto che sta arrivando l'inverno e continuano a fare i frutti praticamente e foglie e prodotti, insomma, per l'inverno, che poi si conservano e tornano assolutamente utili. Mi sembra giusto, Anna, molto bene, sono contento che condividi con noi la tua giornata, ci fa sempre piacere. Ci sono Karol G e Bruno Mars, questa è Still su Radio Z.

Still, ci sono Karol G e Bruno Mars su Radio Z alle 9:25 minuti. C'è un bel messaggio che ci è arrivato al 335 30 10 25. Dice Zedini: buongiorno, finalmente qui a Napoli si ha un po' di sapore di autunno. 21 gradi, un po' nuvoloso. Ah, che bella giornata, lo so che l'aspettavate quest'autunno. In tanti l'hanno aspettato. C'è Anna

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sul tratto campano della 1 Milano-Napoli, tra il bivio con lo svincolo per Acerra Fragola e quello con la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli, 7 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Rimaniamo sulla 1, ci spostiamo sul tratto toscano tra Firenze e Impruneta ed il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord per chi viaggia verso Bologna, 3 km di coda in aumento per un incidente tra tre auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ed ora sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Recco e Genova-Nervi, per chi è diretto verso il capoluogo ligure, 3 km di coda in diminuzione per un camion in avaria rimosso. Anche qui il traffico defluisce su tutte le corsie. E sulla 13 Bologna-Padova, tra Termogane e Monselice verso Bologna, 2 km di coda per un tamponamento tra due auto. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Shiva, pensando a lei, alle 9.36 minuti su Radio Z con voi al 335 30 10 25. Vi ricordo che potete recuperare tutte le nostre interviste, come quella di ieri Westcross, su RTL 102.5 Play. Mi raccomando, il nostro portale è gratuito.
1: Bollettino dei Giver.

0: e su Deghi.it. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Ed è questa la Radio Z, la vostra radio, e beh, ci siamo, siamo ovunque insieme a voi, anche in streaming, appunto come dicevo, su RTL 102.5 Play, il nostro portale per portarci sempre in giro e per poter recuperare anche tutto ciò che magari vi siete persi. Trovate tutto lì, state tranquilli e potete farlo in ogni momento, anche a notte fonda naturalmente. Sì, sì, sì, siamo sempre lì a vostra disposizione. C'è la musica, ultimo, questa è la sua ultima, si chiama Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tutto ultimo su Radio Z, alle 9:42 minuti. Beh, ultimo che ci ha fatto innamorare sempre di più in questi ultimi mesi, anche al cinema, con il suo concerto live a Tor Vergata, che poi appunto ha portato al cinema. Quindi grande ultimo che continuiamo ad ascoltare e lo faremo sempre qui su Radio Z. Quando ci sono anche Fade, Sfera e Basta, questa è Piensa in Me, alle 9:42.

0: Maschio, c'è Annalisa su Radio Z alle 9.49. Dai, leggiamo un po' di vostri messaggi arrivati al 335 30 10 25. Un po' emozionali prima quando parlavamo della prima trasmissione radiofonica in Italia ben 102 anni fa. Elena da Firenze ci ha raccontato che Radio Z è stata la sua radio e l'ha accompagnata in macchina durante i mesi più belli della sua gravidanza. Adesso mio figlio riconosce le vostre voci, dice. Ed è sicuramente una bella emozione, un messaggio che ci fa emozionare. Luca da Bologna dice: la mia playlist di ricordi praticamente è fatta di canzoni esclusivamente passate su Radio Z, basta sentirne una e torno esattamente a quel momento della mia vita. Vedi, mi sembra giusto, stiamo costruendo e scrivendo vite insieme qui su Radio Z. E ci stanno tante canzoni belle come questa, quella di Anna Castiglia, si chiama Niente di me.
1: Non voglio

Anna Castiglia, niente di me, una bella novità che ormai ascoltiamo da qualche settimana su Radio Z alle 9.52. Pensate, Matteo da Bologna ha scritto: questa è una di quelle canzoni che ascolti una volta e poi ti rimane in testa per tutto quanto il giorno. Effettivamente è così, ed è questo poi il segreto del successo di tante canzoni, anche perché riusciamo a medesimarci, no? Certe volte in un tormentone ripetitivo, spesso quando ci sono entrambe queste due robe, poi solitamente la canzone spacca. LB1, I Need a Sign, Show Me Love su Radio Z.

ed è una promessa che fa Tommaso Paradiso dentro Non avere paura, canzone del 2019 recuperata su Radio Z e ricicciata fuori alle 9.59 di questo martedì 6 di ottobre con Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z, ci siete voi al 335 30 10 25, ci mandate anche i buongiornissimi e li apprezziamo. Oggi mi sento un leone, buongiorno, e c'è la foto di un gatto che in realtà sta dormendo. Quanti come questo gatto? Voglio vedere le mani alzate. Le 10 in punto, buongiorno!

0: Il rap di Fabri Fibra si mixa alla musica di Pinguini Tattici Nucleari con Goya alle 10:03 minuti su Radio Z con Margherita che sta sistemando casa. Dice: ma tra poco più di un'ora verrà la prima persona interessata alla vendita. Attenzione, noi l'accompagneremo in questo percorso. Ci dice e siamo felici. Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Fedez, bella storia, 10 e 9 minuti su Radio Z dal 2020, uno dei protagonisti anche della serie di cui stanno parlando tutti ormai da qualche settimana, Rest in Peace 2, Rest in Peace 2 banalmente, RIP 2, cioè questo gioco di parole che trovate su Prime Video, molto carino perché si deve fingere che delle star non ci siano più e i comici lo fanno davanti proprio a queste star, fa molto sorridere. Lei invece sta trionfando in tutti i palazzetti con il suo nuovo tour, è Giorgia, un'istituzione della musica italiana. Questa è Parafulmini.

Giorgia, parafulmini alle 10:13 minuti. Beh, Giorgia, che lo dicevamo poco fa, no? Sta veramente facendo dei concerti pazzeschi nei palasport, al Palazzo dello Sport di Roma. Poi ha dormito naturalmente a casa e si è messa a fare la lavastoviglie in una scena super carina che ha ripreso il suo compagno sui suoi canali social. Ci sono Merck & Cremon, Serena Branca.

Non è Francesco, Amelie su Radio Z alle 10:18 minuti. Appuntamento domani alle 16, ragazzi, con Rnau e il regista Jacopo Rossini, i nostri ospiti in Collettivo Z, per presentare ovviamente Rider, il film che vi stiamo raccontando da qualche giorno e che trovate anche sui nostri social sotto forma di interviste che ha fatto per noi alla prima la nostra collega Cecilia Malannino. Le trovate su Instagram at Radio Z Off, ma anche su TikTok, dove siamo con Radio Z. Questi sono i nickname per le nostre pagine social. Mi raccomando, seguiteci anche poi su Facebook e su X, perché siamo anche lì. C'è Taylor Swift, questa è la sua Patient Zero.

Patient Zero, Taylor Swift alle 10.23 su Radio Z con Luigi Provenzani e con voi al 335 30 10 25. Un saluto anche a Enrico da Padova che è collegato anche oggi, quindi un grande saluto, un grande abbraccio, ci manda sempre tanto affetto, dice siete la mia radio del cuore, grazie a te.

tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo solo.

0: Radio Z, breaking news.
1: Del 10:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Ha provocato almeno 2 morti l'intenso attacco lanciato nella notte dall'Ucraina contro la regione di Mosca, il più imponente degli ultimi 2 anni, secondo i media russi. Oltre 650 droni rilevati, la maggior parte intercettata dalle difese russe. Voltiamo pagina, la Francia va verso una nuova giornata di proteste studentesche dopo quella dei giorni scorsi che hanno infiammato il paese. Il governo di Parigi pronto al pugno duro contro le violenze. Ieri quasi 1000 persone sono state fermate, 65 gli agenti rimasti feriti. È scaduto a mezzanotte lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio e sembra tramontata la possibilità di una proroga dello sconto attraverso l'attivazione delle accise mobili. Sulla Gazzetta Ufficiale non compare l'atteso decreto ministeriale che avrebbe dovuto attivare il meccanismo. Infine il calcio, la nazionale seconda del girone di Nations League dietro la Francia dopo la vittoria per 3-1 contro la Turchia a Bologna. Prossimo appuntamento il 12 novembre contro i transalpini.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole martedì sulle regioni meridionali, altrove invece il tempo sarà molto variabile, specie sulle regioni del centro e sulle Alpi, con la possibilità di qualche fenomeno associato verso sera. Le temperature massime perderanno qualche grado, con valori più in linea con le medie stagionali. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna. Registriamo 6 km di coda in diminuzione a causa di un incidente ora risolto tra Firenze Sud e la 11 Firenze-Pisa Nord. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Traffico intenso, code a tratti tra Panigale e il raccordo di Casalecchio in entrambe direzioni, mentre per lavori 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e 1 km di coda in direzione opposta. E invece un veicolo fermo in avaria alla causa delle code di 2 km tra Valle Rubicone e Rimini Nord verso Ancona. In Liguria altri lavori in galleria causano 2 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Al momento si transita su una sola corsia, tempi di percorrenza 20 minuti. Infine code in direzione di Roma sul tratto urbano della A24 a partire da Via Togliatti. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Il tuo libro davvero ovunque.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: E questa Radio Z, dicevamo di Brescia, no? Che sta portando davvero il suo libro ovunque, il libro che esce oggi, Nessuno ci insegna a cadere, firmato Andrea Emanuele Brasi. Naturalmente il suo romanzo d'esordio che uscirà con il nome vero, non il nome d'arte di Brescia. Quindi sarà bello scoprirlo anche da questo punto di vista. C'era tanta attesa e da oggi è in libreria, appunto. C'è Max Pezzali, questa è la sua nuova, Le ali.

0: Questa è parte della colonna sonora di Nord, Sud, Ovest, Est, il sequel della serie Hanno ucciso l'uomo ragno, che racconta ovviamente la storia degli 883. Ed era Max Pezzali, si chiama Le Ali, proprio qui su Radio Z alle 10:43 minuti. E insomma, non vediamo l'ora di vederla, se qualcuno di voi non l'ha già vista. C'è Primogenito, scusa Caterina.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Che ci lega, bellissimissima, era Alfa su Radio Z, alle 10.49 in questo martedì mattina che passiamo insieme, come tutti i giorni naturalmente, qui su Radio Z al vostro fianco, al 335 30 10 25, e anche i concerti di Alfa erano veramente su tutti i social nelle scorse settimane, tra cui il grande evento all'Arena di Verona, che insomma ha fatto trionfare un'arena che ormai Alfa conosce molto bene, tra festival e concerti effettivamente, però insomma è sempre comunque una grande emozione. Uno scenario davvero speciale e spettacolare, infatti è quello dove si tiene il Power Hits e anche il Future Hits di Radio Z, Future Hits Live. Viaggio Antonacci e Saif, questa è Spirituale.

Biagio Antonacci e Saif sono su Radio Z con Spirituale alle 10.52 minuti in questo martedì 6 di ottobre, con anche storie di tutti i giorni che arrivano nei messaggi, e tra poco ne una davvero speciale per voi che ci avete scritto. Nel frattempo però balliamo con Madonna e la sua Danceteria.

0: salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Era Achille Lauro con Rolls Royce su Radio Z e questo messaggio di Chiara da Bologna è perfetto per chiudere oggi. La cosa più strana che mi è successa oggi, ero indecisa se scrivere o meno a una persona e proprio mentre prendevo il telefono è partita la nostra canzone su Radio Z. Alla fine gli ho scritto. E allora ci auguriamo che la risposta sia quella che speravi e ci diamo appuntamento a domani. Puntuali dalle ore 9 fino alle 11, ora arriva Mario a tenervi compagnia per le prossime due ore con Destinazione Z. Quindi buon martedì, ciao!
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
4: E allora, se stavate cercando un posto dove stare bene per le prossime due ore, beh, lo avete appena trovato. Decollo immediato, anche oggi si parte con Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni mattina dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Radio Z. Mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Mario Vai, vengo da Roma e il mio compito, la mia missione anche oggi è quella di accompagnarvi fino alla pausa pranzo, anche in radiovisione se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se siete in giro non avete scuse, perché c'è l'app RTL 102.5 Play, la potete scaricare, è gratuita e non solo trovate la radiovisione streaming di Radio Z, ma trovate un sacco di contenuti esclusivi. Fatemi sapere che combinate in questo martedì 6 ottobre al 335 30 10 25. Protagonista è lei, ovviamente la musica. E allora alzate il volume e partiamo su Radio Z.

Ovviamente c'è il suo zampino, quello di David Guetta in Shine, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Z, 3 minuti dopo le 11. Grazie per essere in nostra compagnia. È martedì, è 6 ottobre, e anche se in alcune parti d'Italia è arrivato il maltempo, qui su Radio Z la musica ci aiuta con il buon umore. Arriva il singolo che porta lo stesso nome del suo nono album, Vita, Morte e Miracoli, firmato J-Ax, e allora ce lo ascoltiamo qui su Radio Z, in Destinazione Z. Morire.

0: tratto dall'album Noi, Loro, Gli Altri, il singolo Love cantato da Marracash e Guè alle 11:10 minuti qui su Radio Z. Peraltro sono tornati in questo 2026 loro proprio per celebrare questa grande collaborazione con il brano che è in rotazione qui su Radio Z e si intitola Casini ed è una bomba, ma insomma non hanno certo bisogno di presentazioni. Questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni mattina dalle 11 alle 13, ovviamente con il vostro Mario Vai, anche in radiovisione al 266 del digitale.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Ma lei di su Radio Z alle 11:14 minuti in Destinazione Z, eccola lì, sempre presente, che ci scrive al 335 30 10 25. Buongiorno, eccomi qua ad aspettarti per ascoltare tanta bella musica che mi rende felice. Un saluto alla nostra fan numero uno, Gina la Tarantina. Arriva Dito nella Piaga con la sua Miss Italia.

0: Coco Chanel.
1: Un brano del 2020 firmato da Gaia, Coco Chanel, alle 11:20 minuti, lei che in questa estate 2026 ha dominato la scena con la sua Bossa Nostra, un brano che continuiamo ad ascoltare che è in playlist proprio qui su Radio Z. Questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna fino alle 13 con il vostro Mario Vai, e arriva una bella novità che anticipa il nuovo progetto discografico di Ariete, Ariete che è stata nostra ospite la settimana scorsa qui su Radio Z. Qui la troviamo in coppia con Angelina Mango, c'è la loro Che Bella Vita.
0: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma come fredda

0: che bella vita.
1: Il ritorno sulla scena musicale di Ariete qui in coppia con Angelina Mango, che bella vita. E che bella vita, diciamo che è anche un po' il trade union di questo suo nuovo progetto musicale. Ci ha raccontato tutto in questa intervista su Radio Z la settimana scorsa, che trovate ovviamente in podcast su RTL 102.5 Play. 23 minuti dopo le 11, non ci fermiamo, anzi alzate il volume perché c'è Silver Lines, Emily Warren assieme ad Another.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione sta tornando scorrevole su gran parte della rete, fatta eccezione di alcune segnalazioni. Lungo la 14 Bologna-Taranto, per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Panigale e Raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni, mentre verso Ancona si registrano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Valle Rubicone e Rimini Nord e per lavori 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. In prossimità di questo cantiere vi ricordo che si viaggia su una sola corsia. Massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso, code a tratti, circa 40 minuti al tempo stimato tra Impruneta e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Infine in Lombardia per le operazioni doganali registriamo code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Montolimpine e Chiasso, verso la Svizzera. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: giro. Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Da TikTok a Radio Z, non mi innamorerò di Puccio, nome d'arte del creator Gabriel Montesino, le cui origini si dividono tra Repubblica Dominicana, Germania, Italia e Argentina. Assieme a lui la creator Mia Lobosco, che dà voce ad alcuni ritornelli all'interno di questa canzone, mentre il brano è stato prodotto da Cristi. Questa è Radio Z, 11 e 33 minuti. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Arriva lui che si è preso la scena in questa estate 2026, Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

0: dell'Academy, chiamata miglior performance pop asiatica. Insomma, questa è la polemica. Trovate questa bella notizia, così come tante altre notizie che riguardano il mondo del pop, della musica e non solo, su Radio Z Off, la nostra pagina Instagram. 11:39 minuti, e allora rimanete sintonizzati su Radio Z, questa è Destinazione Z, e la musica, lo sapete, non si ferma mai.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Tanta minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco, questa è sempre Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora siete pronti a riascoltare la musica degli 883? Perché da venerdì su Sky e su Now torna la seconda stagione della leggendaria storia degli 883, Nord, Sud, Ovest, Est, e racconterà ancora le avventure di Max e Mauro, Max Pezzali e Mauro Repetto. Non vedo l'ora, vi dico la verità, e magari ci sono tanti amici ascoltatori che la pensano come me. Anzi, fatemi sapere, 335 30 10 25. Nel frattempo arriva lui, che insomma si prepara a calcare i palchi europei. C'è Ernia con la sua dedica qui su Radio Z.
5: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un omaggio alla sua Milano, dedica Ernia, 11:44 minuti, si intitola Per la prima volta ci vediamo in giro per l'Europa, il suo tour europeo che parte il 29 novembre e avrà alcune città come Londra, Dublino, Parigi, Barcellona, Bruxelles e Berlino. Arriva Karol G.

0: La vera Baddy, 30 gradi, Anna, un brano del 2024, proprio in quell'estate quando usciva il suo primo album, appunto Vera Baddy, e dominava le classifiche. È tornata quest'estate 2026 con Million Dollar Babe, un altro album di grande successo di questa artista italiana giovanissima a cui auguriamo tutto il meglio possibile. 11:49 minuti, arriva lei, l'abbiamo conosciuta come Hannah Montana, poi è diventata Miley Cyrus, adesso dimenticate Cyrus, c'è solo Miley.
1: Let's go.

0: È uscito lo scorso 18 settembre questo nuovo progetto musicale di Miley, 11:53, un ritorno alle sonorità tipiche degli anni 80 e un modo anche per scavare nel passato musicale di questa grande artista che guarda al futuro con un altro nome, appunto senza più Cyrus, adesso c'è solo Miley. Arriva Aiello qui su Radio Z alle 11:53, Te l'ho mai detto, il brano che stiamo per ascoltare.
1: C'è qualcosa che mi ha preso.

Che bella collaborazione quella tra Elodie e Sfera e Basta, alle 11:59 minuti qui su Radio Z in Destinazione Z. Allora vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Se invece siete in procinto di uscire, magari ci avete seguito sul divano fino adesso, dovete uscire e farvi una bella passeggiata a piedi, non avete la macchina, dove potete seguirci ovviamente in FM, c'è l'app RTL 102.5 Play. Ma che cosa aspettate? È gratuita, è piena di contenuti esclusivi, ma possibile che non l'avete ancora scaricata? E dai, forza un po'. Mezzogiorno in punto, lo sapete, Destinazione Z e Radio Z non si fermano, arrivano fino alle 13. Mezzogiorno.

Amica, Madame assieme ad Annalisa, il brano è una nuova versione di una traccia contenuta nell'album Ma io sono fuoco e rappresenta un dialogo intimo e anche un po' ironico sulla fine di un amore e sul bisogno di complicità e soprattutto di un'amicizia sincera. Peraltro segna la chiusura di una fase artistica per Annalisa e ovviamente l'anticipo del grande evento che si terrà l'estate prossima a San Siro. Su Radio Z c'è Peggy Gou, arriva Human.

al mio ruolo di DJ e speaker radiofonico perché adoro Gazzelle, lo abbiamo riascoltato qui su Radio Z, questo era un brano del 2019, Vita Paranoia, 12:10 minuti, ecco, io devo dire la verità, lo adoro talmente tanto Flavio, appunto, nome d'arte Gazzelle, che non vedo l'ora che torni a sfornare nuova musica e vi invito a riascoltare i suoi brani, tutti, anche quelli più recenti, prima appunto della pausa che si è preso, perché ha dei testi veramente molto molto belli. Detto tutto ciò, torno nel mio ruolo di speaker, 12:11 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna dalle 11 alle 13 tutti i giorni con il vostro Mario Vai, anche in radiovisione se volete, al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di

Ella Langley, Choosing Texas, 12:15 minuti, insomma non solo musica italiana ovviamente qui su Radio Z, anche qualche chicca pescata dal mondo internazionale, ma torniamo subito nel nostro paese con l'ultimo dei romantici, arriva Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Turbo Cocco Gali, 12 e 21 minuti qui su Radio Z. E allora annuncio per tutti quanti voi, segnate sul calendario, che domani alle 16 Rnava e il regista Jacopo Rossini saranno nostri ospiti in Collettivo Z. Intervista ovviamente condotta brillantemente da Nicolò Giustini, che saluto, da non perdere anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Vi ricordo che tutte le interviste potete trovarle anche su RTL 102.5 Play. Arriva Jimmy Neiro e allora.
1: Rabbè, ton, ton, ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: sbaglio.
1: Lo abbiamo osservato da vicino, Luigi Mineiro, questa era la sua E allora, le 12:23 minuti, perché essendo un artista emergente abbiamo notato come sia riuscito ad imporsi con decisione e vitalità nella classifica

viva che noi insomma abbiamo seguito qui su Radio Z. Ragazzi, arriva un brano, questa è una chicca che mi ha regalato il nostro programmatore musicale Alessio Valentini per farmi un po' di buon umore, ecco, mettiamola così. Arriva Afro House Remix Caffè con Ron.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Partiamo dal tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio e non potrà gareggiare negli ultimi impegni del 2026. Voltiamo pagina, ha provocato almeno 2 morti l'intenso attacco lanciato nella notte dall'Ucraina contro la regione di Mosca, il più imponente degli ultimi 2 anni secondo i media russi, oltre 650 droni rilevati, nel mirino anche un importante impianto petrolifero. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e la mancata pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto sulle accise mobili. Eni ha comunicato che resta il price cap, ma il diesel passa 2,25 euro. Al litro. Per il momento è tutto, l'informazione dall'Italia e dall'estero torna più tardi.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Paolo Corazzon di 3D Meteo. Un po' di variabilità nelle prossime ore, interesserà la Sardegna, il Lazio, l'Alta Campania, l'Abruzzo, l'Umbria, in queste zone con qualche acquazzone e qualche piovasco. Nel resto d'Italia un po' di nuvole, sì, ma anche alternata ad ampie schiarite. Domani però perturbazioni in arrivo sulle regioni di nord-ovest, tra giovedì e venerdì attraversa tutta Italia. Dettagli con 3D Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Lungo la 14 Bologna-Taranto per lavori, 1 chilometro di coda tra Grotta al Mare e Pedaso verso Ancona e tra Lanciano ed Ottona in direzione di Pescara. In prossimità di questi cantieri si viaggia al momento su una corsia, massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso, code a tratti. Ci vogliono circa 30 minuti tra la 11 Firenze-Pisa Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Lombardia per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine vi ricordo che sulla 7 Serra Valle-Genova per lavori Serra Valle-Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Tortona. Con questo è tutto. Buon viaggio!

0: Promessa è Franco 126, ordinaria follia. Ringrazio Alessia Marcantelli per tutte le notizie dall'Italia e dal mondo, i colleghi della Viabilità e del Medio. 12:37 minuti qui su Radio Z, siamo già nell'ora della pausa pranzo. Fatela ovviamente con la nostra musica, la musica di Radio Z. State lì, eh?
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

Sento il profumo del mare di Salerno, con questa Cucù Marie, Napoleone, le 12:42 minuti. Dopo di lui su Radio Z, torniamo invece sulla scena internazionale con una giovane cantautrice pop britannica cresciuta a Londra. I suoi testi sono famosi per essere molto sarcastici, onesti, talvolta anche ironici. Il suo nome è Bee, nome d'arte di Bee Wheeler, classe 2004. Anche lei si è formata molto sui social e TikTok. La ritroviamo qui su Radio Z. Per chi non la conoscesse, è un bel modo per scoprirla.

0: cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
2: Una Milano in bilico tra innovazione e piccoli disagi, come può essere il traffico sulla tangenziale oppure il caldo torrido che si respira d'estate, ma comunque è una città tutta da scoprire. È contenuto qua il significato di questa bella canzone Fabri Fibra e Joan Tile, Milano Baby, 12 e 49 minuti, contenuta peraltro nell'album Mentre Los Angeles Brucia, album di Fabri Fibra, uscito, se non vado errato, lo scorso anno, e peraltro per chi ci ha seguito in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre,

oppure al 735 di Sky avete visto il videoclip di questo brano, appunto Milano Baby, dove il protagonista c'è Pilar Fogliati, bravissima attrice. Vi consiglio due film con la Fogliati. Il primo è Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi, uscito proprio l'anno scorso, credo, insomma, lo troviate sicuramente in streaming. E poi invece ovviamente Follemente, il film con Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli e chi più ne ha più ne metta, che a febbraio del 2027 avrà un sequel, Follemente 2. Così abbiamo fatto musica, cinema, tutto si tiene qui su Radio Z, un universo tutto da scoprire. Questa ovviamente è Destinazione Z fino alle 13 con il vostro Mario Vai. Arriva Shiva, la sua Bugie.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa?

Le 12.53 sul cronometro di gioco era Shiva, la sua bugia qui su Radio Z in Destinazione Z. E allora, dissolvenza incrociata come fossimo al cinema, arriva un nuovo disco, un nuovo pezzo qui in diretta, nati sotto il segno di X Factor, potremmo definire così il loro percorso. Sono Lorenzo Salvetti e Ero Caddeo con la loro Oggetti Smarriti.

0: Kidler Wah assieme a Justin Bieber, Stay. 12:59 minuti, era questa la nostra ciliegina sulla torta di oggi, Destinazione Z, lo sapete, si conclude qui ma torna domani puntuale dalle 11. Adesso arriva l'icona di bellezza, fascino ed eleganza, ogni giorno ridisegna gli standard della qualità, signore e signori, fino alle 15 in Zetagram solo per voi, Davide Guerra. E allora restate qui sintonizzati su Radio Z perché la musica vi accompagna ogni giorno. Grazie a tutti quanti voi, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13, buongiorno.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi anche questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha fatto già partire questa seconda parte di un martedì 6 di ottobre 2026. Le 13 in punto, iniziamo un nuovo appuntamento di Zetagram. Io sono Davide Guerra, vi accompagno fino alle ore 15, come sempre accade. Da lunedì al venerdì ringrazio egregiamente il signor Mario Vai, come sempre vi accompagna fino qui e soprattutto mi presenta sempre in modi incredibili e meravigliosi, per questo lo ringrazio. Ci tengo a precisare che non verso nulla a lui per dire queste cose e le fa lui di sua spontanea volontà. È martedì, signori, secondo giorno di questa settimana nel mese di ottobre, che è un mese un po' particolare, un po' il martedì dei mesi dell'anno, se vogliamo, dopo settembre. Noi si parte sempre con la musica al centro dell'attenzione, Cat's Eye, Animal.

Le cazzai ad aprire questa puntata di Zetagram. Vi ricordo sempre che siamo anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre, oppure sulla nostra app RTL 102.5 Play. Scaricatela sul vostro smartphone e seguiteci ovviamente anche in FM. Si parlerà spesso d'amore, soprattutto attraverso la musica, perché è uno dei temi più trattati, come Safe. Parlar d'amore. Che bella!

Pensa insieme a Salmo e con la pesce, cattive abitudini. Radio Z, 13:11 minuti con Z, caro mio, sono Davide Guerra. Fino alle 15 sarete in mia compagnia e soprattutto, dico, anche voi sarete in mia compagnia, io in vostra. Perché al 335 30 10 25 siete liberi di raccontare la vostra giornata, come sta andando, se è bene, se è male, se avete bisogno di sfogarvi, se dovete lamentarvi del vostro capo, del vostro marito, moglie, insomma, quello che volete. Il numero è a vostra completa disposizione. Dovete solo scegliere se SMS o WhatsApp. Per il resto è tutto pronto. Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole.

Ringraziamo tutti e tre Willow, Alvaro Soler e Roy Paci per averci portato il sole, almeno musicalmente parlando. Le 13:13 minuti, buon martedì a voi. Adesso arriva una coppiata, o meglio, una dopo l'altra. Prima c'è una coppiata, qui vedo Elvis Crespo con La Graziosa e poi a seguire i Rama con Pam Pam Pam Pam Pam Pam.

0: pam pam. Giulio, Debe, e io Fitness.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Era mai la serie di Pam che ha voluto inserire all'interno di questo titolo. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Dovrei averli detti tutti. Su Radio Z, ben ritrovati, le 13 e 21 minuti. Tra l'altro, se uno si chiede cosa significhi, in realtà sono gli spari, è semplicemente il suono onomatopeico dello sparo che fa pam pam pam pam pam per farci ballare e farci muovere. A tal proposito, Maluma e Shakira insieme a Gua.

d'acqua gentilmente offerta da Maluma e Shakira su Z13:24. Io ve l'avevo detto che avremmo parlato d'amore a più riprese in varie sfaccettature, perché su Radio Z, ma in generale la musica, in particolar modo quella italiana, ma quella di tutto il mondo, parla d'amore. Allora, canto d'amore.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento partendo dalla Liguria, perché sulla 12 Genova Sesti Levante un incidente ora risolto sta causando code per 2 chilometri in diminuzione tra Nervi e Genova Est verso il capoluogo, mentre sulla 7 Serravalle Genova per lavori. Vi ricordo che Serravalle Scrivia è chiusa entrata verso Milano fino al 15 novembre. In alternativa consigliamo Tortona. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna Taranto per lavori, 1 chilometro di code in direzione di Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest e a seguire tra Grottammare e Pedaso. In prossimità di questi cantieri si viaggia su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso, code a tratti tra San Lazzaro e Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. Questo è al momento le principali notizie, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, 13:38 minuti su Radio Z, ben ritrovati, saluto anche chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante, sempre i vostri messaggi, se vi va al 3:35:30:10:25, c'è chi finisce il turno nel mattino, c'è chi sta rientrando da scuola, c'è chi invece è semplicemente a casa sul divano e il 266 del digitale terrestre acceso per ascoltarci, ottima scelta.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così come...

0: racconta e si chiede se ne vale la pena tutto il successo che ha avuto, perché magari ha perso un po' la semplicità. Canzone che, o meglio tema, che spesso viene trattato anche dagli artisti moderni, attuali, anche Ultimo parla di questo nella sua ultima canzone, e quindi evidentemente l'ascesa al successo ha sicuramente dei pro, ma anche dei contro. L'ascoltiamo, Ne vale la pena, 22 Simba.
1: Buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie, col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido, di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Ne vale la pena 22 Simba, 14 e 30, 44 in questo preciso istante e come dicevamo molti artisti tirano fuori questo lato dell'essere, dell'avere successo. Tutti quanti noi immaginiamo che fare il percorso che ha fatto 22 Simba e diventare diciamo famoso, noto e conosciuto come artista sia bellissima, sia la cosa più bella che possa capitare. Evidentemente ci sono anche dei riscontri negativi che ci ha raccontato. BTS

Koopa Mood dal 2024, ratata, e non è soltanto il Pokémon che sarà venuto in mente a qualche millennio all'ascolto, ma è proprio il titolo della canzone. 13 e 50 minuti in questo preciso istante, quasi al giro di boa che sancisce la metà della nostra puntata, e ci sono i vostri messaggi al 335 30 10 25. Saluto Martina che sta finendo di mangiare in pausa pranzo e poi deve rientrare a lavorare per un altro pomeriggio. È così, signori, siamo a martedì, piano piano arriva anche il sabato, ve lo assicuro, ve lo prometto. Quello che vi garantiamo sicuramente è ottimizzare il tempo con la miglior musica possibile e attuale.

Abbiamo un po' definito l'asse Roma-Napoli, quello tra Achille Lauro e Geolie, che sono due figure delle rispettive città molto molto importanti dal punto di vista musicale e dal punto di vista attuale. 6 minuti alle 14, c'è Malcolm Todd con Earrings.

Calcutta a chiudere questa prima ora insieme di Zetagram con la sua Sorriso, tra l'altro la canzone, il video che avete visto al 266 del Digitale Terrestre per chi ci sta seguendo in radiovisione, racconta proprio di Metro Man, che è quel ragazzo diventato virale perché cantava proprio all'interno delle metropolitane e ha voluto in qualche modo omaggiarlo o fargli una dedica a Calcutta dedicandogli il video della canzone. Le 14 sono già scoccate, quindi vuol dire che siamo pronti ad affrontare la seconda ora di questo martedì. 14 e 13 secondi. Tu non sai quante volte

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Sangue.
1: Sfere basta, lontano, e il tema è lo stesso di quello di cui si parlava prima con 22 Simba, cioè il lato, diciamo, oscuro, se vogliamo, negativo dell'avere successo. Lui qua racconta, sì, Ferrari, tutto quello che voglio, compro questo, compro quello, mi conoscono tutti, ho avuto successo, però talvolta mi sento anche da solo, perché poi non è che si può diventare amici dei fan, i fan sono i fan, gli amici sono altre cose. Quindi, come vedete, è un tema che ritorna per quanto riguarda la musica. DJ Goya, Jason Derulo, Melody, My Chico.

Ava Media Villa Banks, tête su Z, 14 e 9 minuti, che in francese non è altro che la testa, perché uno può avere successo, può avere i soldi, può comprarsi la Ferrari, per citare di nuovo Sorre Basta come prima, ma poi c'è sempre lei che ti rimane dentro la testa e non esce più. Questo è il racconto della canzone che abbiamo appena ascoltato in questo martedì alle 14 e 9 minuti, sempre in diretta su Radio Z, sempre con la musica del momento dal 2022. Con Ava torniamo ai giorni nostri, anche se questa canzone è a sua volta un throwback, un viaggio nel passato, vivere 30 anni di casini, quelli di Marra e Guè.

0: vita.
1: 30 anni di amicizia, quella tra Marra e Gue, e 30 anni di casini, lo dicono loro con la loro canzone nuova di quest'anno e che abbiamo appena ascoltato in diretta su Z. Tra l'altro loro l'hanno anche cantata in un paio di date all'Ippodromo di Milano con dei numeri incredibili, a sottolineare che in questi 30 anni non hanno fatto evidentemente solo casini. Quarto reparto, Black Baby Stelo con Blindo.

0: Sunset Boulevard, questa era ovviamente Selena Gomez insieme a Benny Blanco su Radio Z. Domani invece alle 16 ci sarà qui Rnawa e Jacopo Rossini, ospiti con Nicola Giustini, quindi motivo in più per ascoltare la puntata di domani. Io nel dubbio rimarrei da adesso fino a domani qua e poi anche oltre, tanto ci sono tutte le interviste che potete recuperare anche sulla nostra app RTL 102.5 Play, scaricate, andate a cercare le interviste che abbiamo fatto fino adesso, non soltanto quest'anno, anche gli anni scorsi, o eventualmente vi recuperate anche le puntate intere, tutto tramite la nostra app, e poi è gratis, più di così. C'è Tedua, Blu.
1: Cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

La nuova di Tedua si chiama Blue, 14 e 22 minuti su Radio Z. L'importanza anche delle esperienze negative, no? Sbagliando si impara, si dice talvolta. Elisa la racconta nella sua nuova canzone, dove utilizza un metodo giapponese per mettere a posto i cocci utilizzando l'oro, che comunque è un elemento anche molto costoso. Quindi tutto una metafora, si intitola Kintsugi con Elisa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:29 minuti su Z, è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto sulle accise mobili. Eni ha comunicato che resta il price cap, ma il diesel passa a 2,25 euro al litro. 12 membri dell'equipaggio di una nave commerciale battente bandiera di Panama sono rimasti feriti a causa di un attacco durante il transito nello stretto di Hormuz. I feriti, tra i quali 11 cittadini indiani, stanno ricevendo cure mediche in Oman, lo riferisce il Ministero degli Esteri di Nuova Delhi. Condanniamo l'attacco odierno, si legge nella nota del Ministero. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2026. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per

0: l'infiammazione al ginocchio e non potrà gareggiare negli ultimi impegni del 2026.
1: Meteo Z.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità nelle prossime ore, interesserà la Sardegna, il Lazio, l'Alta Campania, l'Abruzzo, l'Umbria, in queste zone con qualche acquazzone e qualche piovasco. Nel resto d'Italia un po' di nuvole, sì, ma anche alternata ad ampie schiarite. Domani però perturbazioni in arrivo sulle regioni di nord-ovest, tra giovedì e venerdì attraversa tutta Italia. Dettagli con Trebi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, queste le principali notizie al momento. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Bologna c'è un chilometro di coda per un mezzo in avaria, mentre tra Pedaso e Grottamare verso Taranto abbiamo un chilometro di coda per lavori, così come tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna e anche tra Grottamare e Pedaso nella stessa direzione. Mentre invece sulla 8 Milano-Varese, tra il bivio con la 36 Piedemontana e il bivio con la diramazione Gallarate-Gatico verso Varese, c'è una coda per un incidente da poco avvenuto. Analoga situazione anche sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Cormano e il bivio con la tangenziale nord verso Brescia. Mentre sulla 9 Lainate Como-Chiasso, siamo tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera, la coda invece per operazioni doganali. Queste sono le notizie principali al momento. Buon viaggio.

0: Samurai J Halo, 14:38 minuti su Radio Z in questo martedì. Tra poco c'è Nick Giustini, ma noi abbiamo ancora una ventina di minuti abbondanti insieme.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Eccoci qua, ultimo, come potremmo dire, ultimo, no, tour de force mi sembra esagerato, cioè tutti quelli che lavorano davvero, mi sembra proprio davvero esagerato definire il mio di 21 minuti un tour de force. Non esageriamo assolutamente, quindi tranche finale per arrivare fino alle 15, dove troveremo il nostro Nicolò Giustini che è qua di fianco a me e dice delle cavolate, cerca di farmi distrarre, ma io non cederò, perché la playlist di Radio Z procede, va avanti, le abbiamo imparati a conoscere col Magnetic, loro sono The Bowsa, sono tornati ancora una volta questo 2026, pam pam pam, stanno spaccando fortissimo, si intitola Lose Myself su Radio Z alle 14:40 minuti. Buon martedì.

Chiusa, 14:42 minuti di questo martedì su Radio Z con Davide Guerra, ancora qualche minuto in Zetagram che poi ritornerà come sempre domani a partire dalle 13, ma voi nel dubbio non vi sbagliate mai e continuate ad ascoltare Radio Z. Ora io vorrei pronunciare anche in francese, ma è meglio di no, è meglio di no.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Fred De Palma e Anna Mena insieme una volta ancora dal 2019, le 14.49 su Radio Z, insieme anche a voi, ai vostri messaggi. Saluto chi ha appena finito la scuola, anche con rientro a scuola. Che ora finisce la scuola? Scusa, al tempi miei viene a l'una, adesso sono le due e fisi, vabbè, probabilmente stanno rientrando verso l'Amazon. È per quello che... hai sentito come sono diventato, Polifrancese, esatto. Karol G e Bruno Mars, si intitola Still su Radio.

0: Still su Z, la nuova di Karol G e Bruno Mars. Tra l'altro il video che avete visto è stato girato durante un live creato quasi appositamente per il video, quindi oh oh, plot twist, c'è settembre, lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Anna, una tipa come me a chiudere questo appuntamento di Zetagram del martedì, il secondo della settimana. Spoiler, lo sapevate già, ma lo ripeto di nuovo. Pochi secondi alle 15 vuol dire che il nostro tempo a disposizione è terminato. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani a partire dalle 13 di nuovo per le due ore, come di consueto e come di consuelo, che saluto.
1: Ciao,
0: e adesso vi lascio con Nicola Giustini e Consuelo. A domani, ciao!
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Collettivo Z.
5: E allora ci siamo alle 15 in questo martedì 6 di ottobre 2026. Buon pomeriggio, comincia il Collettivo Z. Nick Giustini con voi fino alle 17. Grazie a Davide Guerra per il suo Zetagram. E sorpresa, veramente sorpresa, perché anche io l'ho scoperto qualche ora fa, non saremo soli oggi. Con noi alle 16 ci sarà Eddie Brock, che deve fare un annuncio importante, quindi insomma approfitteremo dello spazio del collettivo per raccontare tutte queste cose. L'estate di Eddie Brock, e sappiate, l'ho già incontrato fuori perché è già arrivato, perché Eddie è una persona puntuale. Credo che parleremo anche di Spider-Man, perché non ho capito se ha visto il nuovo. Sapete che insomma il suo nome d'arte, voglio dire, riprende Venom, e quindi non potremmo non parlare di Spider-Man. Però chiacchiereremo anche ovviamente di sport, ovviamente di cinema, ma soprattutto di musica. Manca sempre meno all'uscita della nuova stagione della leggendaria storia degli 883. Questo è il nuovo pezzo di Max Pezzali, Le Ali.
6: Eravamo giovani.

0: È un sostantivo, le ali, che Max utilizza per descrivere due giovani ragazzi che grazie a delle ali volano sopra la leggerezza, sopra la musica e costruiscono qualcosa che va oltre, ma poi diventa anche un aggettivo se lo leggete tutto insieme, le ali, che è quello che sono stati l'uno verso l'altro Max Pezzali e Mauro Repetto al tempo degli 883. 15 e 5 minuti, si apre così il collettivo Z di oggi, tra poco ci sarà Eddie Brock, prima però Jimmy Neyro.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: strada e via dai guai.
1: Non guardare indietro mai. E vai. Alfa, alle 15.10 Radio Z, Collettivo Z con Nick Giustini, fino alle 17, alle 16 con noi Eddie Brock. Però apriamo la parentesi sportiva parlando dell'Italia, che ieri a Bologna ha giocato una partita onestamente non entusiasmante, ma ha fatto il massimo risultato con il minimo sforzo. 3-1 in vittoria contro la Turchia. L'Italia è seconda nel girone di Nations League dietro la Francia, che ha dominato il Belgio per 4-1. Speriamo, insomma, che di poter continuare così. Cosa sono?

come in un quadro di Goya. Fabri Fibri, pinguini tattici nucleari alle 15:13 Radio Z al collettivo. E poi l'altra notizia di oggi, dopo aver parlato dell'Italia, riguarda il tennis. Jannik Sinner che finalmente torna a parlare e dice: il 2026 per me è concluso, ci rivediamo nel 2027. Questo vuol dire che salterà anche le Nitto ATP Finals in casa nostra. Jannik, tornerai sempre forte come al solito.

Era il 2019 e Da Soup, all'epoca Da Supreme, usciva con il suo album che aveva un titolo strano, 23-6-4-5-1, o meglio, Le Basi. Ecco, da qui è nato poi tutto quello che è stato poi il grande successo di Da Soup, che con Carattere Speciale l'ha confermato, e ora aspettiamo il suo nuovo album. Questo era Guaio con Lazza alle 15:20 su Radio Z nel collettivo. E a proposito di tutto, questo invece è quello di Ultimo.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Bellissima la nuova di Ultimo, si intitola Tutto, alle 15.23 ritrovata su Radio Z nel collettivo. Ieri invece, a proposito di persone che conosciamo, abbiamo imparato a conoscere qui su Radio Z, abbiamo conosciuto West Cross, giovanissimo rapper, fortissimo. Ricordatevi che sì, si scrive West Cross, ma la T è muta. Questo è importante. E lui ci ha raccontato anche di come è nata questa collaborazione con Fra Quintale. L'ha beccato al concerto di Mace al Forum. Mi ha detto: oh Fra, io sono tuo fan, ma io ti conosco. Vabbè, allora senti qua. E da lì è nata Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, Scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale aumento sulla rete, andiamo subito nel dettaglio e lo facciamo partendo dalla 12 Genova-Rosignano, perché tra Chiavari e Recco in direzione di Genova abbiamo 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria. Mentre invece, spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto, per una serie di cantieri abbiamo 2 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna, così come anche tra Grottamare e Pedaso ancora verso Bologna. Poi 1 km di coda invece tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna, sempre per la stessa causa. Invece andando sulla A4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Cormano verso Torino abbiamo code per traffico intenso, così come nel senso opposto, quindi verso Brescia, tra Pero e Milano Est. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, non mi resta che augurarvi un buon viaggio.

0: Hangover di Emma e Baby Gang alle 15.36 minuti in questo martedì pomeriggio 6 ottobre 2026. Nicola Giustini con voi fino alle 17 nel collettivo Z. Tra poco Eddie Brock.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: Trentotto minuti dopo le 15, martedì 6 ottobre, collettivo Z su Radio Z fino alle 17. Poco fa dicevamo tra poco con noi ci sarà Eddie Brock. Sì, tra poco vuol dire alle 16, tra le 16 e le 16.30, sempre in radiovisione, due canali, 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. Ha un annuncio importante da fare e lo farà proprio attraverso di noi. Però nel frattempo ci siete voi al 335 30 10 25. Qualcuno ci manda anche delle massime, allora le leggiamo. Ieri non esiste più, domani non esisterà, se rimpiangi o aspetti un domani che aspetta dopo, che non è mai. Ora è l'istante giusto per vivere. Ne farò tesoro. Taylor Swift, Patient Zero.

Il racconto della tossicità attraverso sia il pezzo Patient Zero di Taylor Swift alle 15.42 che attraverso il videoclip bellissimo con Dakota Johnson e Colin Farrell. Tra le altre cose devo dire che anche se una è bionda e l'altra mora, si assomigliano un po', Taylor Swift e Dakota Johnson. Secondo me hanno qualcosa in comune, certi five.

Allora, diciamo che l'estate è finita da pochissimo. Il sole di Riccione non ci viene più a trovare caldo come prima da veramente pochi giorni, eppure io già lo rimpiango. Sì, sarò una persona, voglio dire, fuori dal mondo, perché ormai siamo sempre di meno noi amanti delle calde temperature dell'estate, per chi invece ama l'autunno e l'inverno. Però raga, che bello è poter stare a petto nudo in spiaggia, in riva al mare, a fare il bagno, come cantavano i giornalisti. Riccione, ovviamente, alle 15.49, Radio Z, il collettivo. Ora è il momento di una canzone stupida, ma non che lo dico io, è il titolo, Olivia Rodrigo.

Quanta strada sta facendo Olivia Rodrigo, Stupid Song, alle 15.52 su Radio Z, all'interno del nostro, ma soprattutto del vostro collettivo, perché al 335 30 10 25 siete voi i principali protagonisti, siete voi che insomma ci ascoltate sempre e ci date il boost per essere sempre come siamo. E tra le altre cose vi ricordo che anche voi potete partecipare alle interviste che facciamo qui nel collettivo. Tra poco con noi ci sarà Eddie Brock. Avete una curiosità, una domanda da fargli, scriveteci tutto quello che vi passa per la testa, che noi vi leggiamo e poi a lui domandiamo. C'è Shiva con Geolie, bad bad bad.

0: Ragazzo incontra una ragazza e dopo puntini. Sono i Colors alle 15:59. Tra poco con noi in diretta ci sarà Eddie Brock che ci deve dire delle cose importanti, ma con il quale bisognerà parlare per forza di cose di Spider-Man Brand New Day. Se l'ha visto e cosa ne pensa di Avengers Doomsday, cine, panettoni e tante altre cose, perché sapete che quando viene lui parte il cazzeggio più totale e sfrenato, perché alla fine della fiera Eddie Brock è un grande amico di Radio Z, quindi state qui.
1: Sono le 4.

0: È un bel venerdì, è Di Broca alle 16:03 minuti su Radio Z nel collettivo, però oggi è martedì e quindi siccome lui è qui con noi diventa automaticamente un bel martedì. Bentornato e bentrovato proprio lui, è Di Broca, ciao bello!
1: Ciao a te, che bella battuta che hai fatto!
0: Bello, scommetto che non l'ha fatta nessuno!
1: Ti posso dire no?
0: Qualcuno ti ha mai intervistato di venerdì disannunciando?
1: Cos'è, non ho mai cantato neanche questa canzone di venerdì.
0: Di venerdì, perché non si fa, porta sfiga.
1: No, no, perché non mi è mai capitato. Cioè, ci ho provato tantissime volte, non ci sono mai riuscito. Un dramma.
0: Senti, come stai? Come va? Che periodo è?
1: Sto scrivendo tanto, sto preparando le cose nuove, mi sto preparando i concerti.
0: Oh.
1: Quindi tutto a posto.
0: Vogliamo dire qualcosa sui tuoi concerti?
1: Qualcosa, no, non è vero, sì, allora i miei concerti saranno il 21 ottobre alla Sienda a Roma,
0: bravo,
1: il 25 ottobre alla Santeria a Milano. Oh, ma sono stato veramente, di la verità, oh, che tu ti ho guardato?
0: No, però devo dire, sono talmente tante date che è difficile.
1: Ma io da qua non vedo, ricordarti. Potrebbero essere 32, potrebbero essere.
0: Comunque 21 ottobre Roma, 25 ottobre Milano, e quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, anche perché Radio Z insieme a RTL 105 sarà la radio partner del tuo tour, quindi insomma siamo molto contenti. E noi non ci siamo visti dopo l'estate, quindi domanda di rito: com'è andata la tua estate?
1: Ma guarda, mi sono divertito, abbiamo fatto tantissime date su tipo 60 giorni di estate, poi io la calcolo da luglio, quindi 60 sì, giorni, allora. E abbiamo fatto 40 date.
0: Ah, posto quindi. Più figo che hai scoperto?
1: Roma, no, casa mia. Guarda, ti dirò, abbiamo fatto tantissime date carine in dei posti di mare,
0: oh.
1: Ma bene o male sai che cosa mi ha fatto scoprire, senza scherzi, questa cosa? Tante città dell'Italia, capoluoghi, piccole province, che ovviamente tu non vedi mai, perché sì. Se lavori a Roma, abiti a Roma, non è che prendi e vai in una città, in un paesino, magari la provincia calabrese, e vai lì. E invece ho scoperto tanti posti bellissimi che non avrei mai potuto visitare con un altro lavoro.
0: Quindi è un lavoro ancora più bello, anche perché ti fa viaggiare un botto.
1: Allora, se vogliamo metterla così, la mettiamo così.
0: Vedi che il trasferimento è per andare a scoprire dei posti che non conosci.
1: No, sì, allora, però ti posso dire, ovviamente è stancante su alcuni versi.
0: Credo.
1: Però secondo me ti acculturi tantissimo su tante cose che non potrai mai scoprire, questo è figo.
0: Sì, sì, sono totalmente d'accordo, perché quando sei costretto un po' a viaggiare, da un certo punto o la vivi malissimo e quindi sì. Dici... che palle ancora, oppure dici però vado in un posto che non conosco, tradizioni certo. Che non conosco e proprio magari anche abitudini. La cosa più buona che hai mangiato in questo tour in giro per l'Italia?
1: Lo sai che allora, io non ero abituato a mangiare pesce.
0: Perché
1: io ho tutte le paranoie mie, perché sono emetofobico.
0: Ok,
1: quindi ho paura di vomitare, di conseguenza io ho sempre avuto paura di mangiare il pesce.
0: Capisco.
1: In quanto potrebbe essere, che ne so, andata male.
0: Sì, sì.
1: E ho cominciato a mangiare il pesce invece dalla Sicilia.
0: Eh beh, amico mio.
1: Perché mi tranquillizzava, vede il mare, quindi ho detto sarà buono sto pesce, sarà cascato nel piatto, spero non sia morto 10 anni fa, capito? E ti dico, mi è piaciuto.
0: È male.
1: Ma te lo giuro, in 28 anni ho mangiato 2 volte.

0: del pesce.
1: Ma nel senso, proprio perché avevi paura. Per paura.
0: Per paura, non per gusto. A me piace tutto.
1: E che pesce avevi mangiato le due volte, te lo ricordi?
0: Sì, era la spigola al sale.
1: Ok.
0: E ho ripreso la spigola al sale.
1: Ma quindi sei ripartito da dove
0: avevi
1: lasciato?
0: Sono ripartito da zero.
1: E adesso hai cominciato ad integrarlo un po' di più?
0: Ho cominciato ad integrarlo un po' di più. Comunque, faccio molta attenzione ai posti in cui va. Ma visto che bella digressione stiamo facendo noi. Ma dammi retta, questa interessa a casa. Comunque faccio molta attenzione
1: ai posti in cui vado.
0: Però mi sono cominciato a sbloccare un po' di più.
1: Ma niente sushi ancora?
0: Ma il sushi non lo vedo come un pesce, lo vedo tipo come gomma, cosa, cioè, nel senso non è il mio, cioè, allora, soprattutto allo yuken it c'ho ancora più paura io, capito? Anche se ti posso dire l'ho mangiato, sono stato male, ma l'ho mangiato.
1: Vabbè, tra poco ripartiamo anche dal cibo, prima però ci sono gli avvoltoi di Eddie Brock su Radio Z,
0: se mangiano, collettivo.
1: Quelli mangiano quello che avanzi tu.
2: Ci ho provato, lo sai, ma non arrivo.

0: Gli Avvoltoi di Eddie Brock alle 16.10 su Radio Z nel collettivo. Eddie che è tornato a trovarci. Allora, tra tante cose che hai fatto quest'estate, le tante date, abbiamo parlato anche del cibo, eccetera, eccetera. Una curiosità che ti rivolgo anche da parte di Simone Palmieri, che salutiamo, no? Grande Simo, nostro amico. Ti chiede e io ti chiedo se hai avuto tempo di andare a vedere il nuovo film di Spider-Man, tu che sei fan della serie.
1: Mi ho visto alla prima, l'ho visto.
0: Ok, com'è? Perché... com'è?
1: Allora, non voglio fare spoiler. Vabbè, assolutamente.
0: Dai, voglio dire, basta sti spoiler, ormai voglio dire, è passato quanti mesi? Tre
1: ma
0: mesi.
1: La gente mi si arrabbia con me poi, fratello mio, capito?
0: Allora me ne assumo io la responsabilità. Dimmi cosa devi spoilerare, spoilerò
1: io. No, allora, non spoilerò, però ti dico che secondo... Allora, io sono andato lì convinto che fosse l'ultimo della saga, no? E quindi non mi aspettavo aprissero così tanti argomenti senza chiuderli. Quindi io vado là in un film di 2 ore, mi apri 10 argomenti, non me ne spieghi neanche uno, che so venuto a guardare? Un trailer di 2 ore?
0: Bello però, un bel trailer.
1: È un bel... l'hai fatto benissimo. Ci sono alcune cose secondo me che sarebbero, cioè a mio avviso avrebbero potuto approfondire meglio. Perché, diciamoci la verità, se penso sia il finale, mi aspetto un plot twist.
0: Sì.
1: Ce ne sono stati 7 a metà. E poi vuol dire che fanno altri 14 film per spiegare tutti gli altri 7.
0: È il marketing, fratello.
1: Fratello, va benissimo, però cioè 2 ore mi sono dovuto prendere 4 birre per superarlo, capito?
0: Ma tra l'altro io penso che, da quello che ho capito, da quello che mi ricordo, c'è un accordo tra Sony e diversi altri.
1: Sì.
0: Per cui ogni anno deve uscire qualcosa di Spider-Man, che sia una serie,
1: un cameo.
0: Ci deve essere sempre Spider-Man da qualche parte.
1: L'hanno messo anche nell'album. Praticamente lui appare a un certo punto in un mio videoclip. C'è Tom Holland che mi dà il 5.
0: Bello, però,
1: grande Tommy.
0: Sarebbe bello Tom Holland e Zendaya che si presentano da te così.
1: Sì,
0: e...
1: ciao.
0: Ciao.
1: Non dicono niente.
0: Ciao, Eddie.
1: E se ne vanno.
0: E non ti devo neanche combattere stavolta.
1: Zitto.
0: Però questa cosa che è stato tolto Venom, che è stato. Cioè, che come l'hai vissuta? Tu che sei Eddie Brock.
1: Mi hanno censurato. Mi hanno tagliato fuori. Per fortuna non mi hanno denunciato per il nome.
0: Ok.
1: Non mi denunciate.
0: Tom, non farlo.
1: Tom,
0: please.
1: Per piacere. No, la cosa di... allora, oggettivamente... anche i 3 film di Venom sottotono per me, cioè
0: sì,
1: rispetto al fumetto sta sempre a ride, cioè che se
0: mi sembra un po' un, passatemi te, un coglioncello, cioè nel senso alla fine
1: mi sa che hanno sbagliato, mi sa che hanno preso me invece che quello del fumetto. Però no, guarda, ti devo dire veramente mi sono piaciuti, però rispetto al fumetto c'è molta meno introspettività, sì. Molta meno tutto questo ossimoro degli antieroi non c'è stato e quindi dico cavolo, potevi fighissimo perché
0: sì.
1: Però potevi fare meglio,
0: poi potevi scegliere un attore più, nel senso, poi scegli Tom Hardy, gli dai una parte di quel genere, lui l'ha fatta talmente tanto bene che se è scritto male il personaggio lui lo fa scrivere malissimo,
1: cioè è normale,
0: cioè, lo fa risultare ancora meno credibile perché è bravissimo
1: lui. Lui è un fenomeno Tom Hardy.
0: Ma tra l'altro io sono affascinato in realtà da Venom perché poi è un personaggio che sta esattamente al limite, no?
1: Sì.
0: Cioè Eddie Brock è un altro personaggio incredibile perché sono l'uno la faccia dell'altro, ma in realtà sono, diciamo, da un certo punto di vista complementari.
1: Assolutamente sì.
0: Il fascino del male che però non è per forza male, capito cosa voglio
1: è
0: dire?
1: È la tua percezione del male. John sì. Milton, Paradise Lost. Senti che citazione che ti ho fatto.
0: Tu l'hai letto?
1: Sì. Sì, ma io leggo molto, non sembra, sì, ma leggo.
0: L'ultimo libro che hai letto?
1: Sto leggendo una raccolta di poesie di Jacques Prévert e la biografia di Cesare Pavese.
0: Ah, pensavo di Cesare Cremonini.
1: Dice no, Cesare, ti voglio bene. Ma esiste? Ci ha fatto un libro?
0: So, boh, magari sì.
1: Ma leggo...
0: sai che non ho idea. E comunque chiudiamo la parentesi Marvel, se sei anche per caso riuscito ad andare in questi giorni al cinema a vedere di nuovo Endgame con le scene extra, lo hai fatto?
1: Non credo lo farò.
0: Io l'ho fatto. Sai che allora il film rimane fichissimo secondo me, cioè perché Endgame per me rimane uno dei top.
1: Assolutamente.
0: Film. E le scene nuove dici, però cazzo, 3 ore ho aspettato per sta roba, solo per sta roba, e ho pagato pure 16 euro perché sono andato in IMAX. Forse.
1: Pezzotto. No. Internet.
0: Tu dici che uscirà, ma l'hai beccate tu le serie, cioè te le sei cercate le scene nuove?
1: Certo.
0: E cosa ne pensi di quelle?
1: Non serve fare un altro film, serve per noi per buttare i soldi, cioè, nel senso, però ci sta, cioè se uno è oggettivamente è una cosa figa. Poi il cinema è come un concerto, secondo me.
0: Vero.
1: È aggregazione, quindi è sempre bello andare al cinema. A me piace vedere film nuovi, ma comunque ci sta gente che è tanto affezionata a quel, cioè se rimettessero Forrest Gump io domani andrei al cinema.
0: Sì, a voglia, ma poi lo stanno rifacendo un sacco adesso, cioè adesso per esempio al cinema c'è Cars di nuovo.
1: Quello
0: anni
1: tipo
0: dopo.
1: Tipo 20 anni, perché già comunque sono passati 20 anni, te lo rivedrei.
0: Però è proprio affascinante l'idea, come hai detto tu, di paragonare il film ad un concerto, perché qualcuno magari dei tuoi fan viene sette volte a vederti.
1: Certo.
0: E tu dici sette volte vedi lo stesso concerto, poi ovviamente ci sono delle dinamiche diverse, però la scaletta è sempre
1: però magari le canzoni non sono uscite, quindi esatto. Vedi, per quello ti dico che è aggregazione, certo. Piuttosto che guardare di nuovo il film, secondo me.
0: Noi siamo felici di ascoltare insieme a te anche la nuova canzone insieme a Frida Martini e Eddie Brock, Senza di me, su Radio Z.
1: Ciao Andre.
2: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: senza di me, Frida Martini e Di Brocca alle 16:19 Radio Z al collettivo. È vero, non abbiamo mai parlato di questa canzone perché la stiamo ascoltando da un po', però per noi è effettivamente nuova. Se vuoi anche raccontarci di questo bravissimo artista che è Frida Martini e com'è nata la collaborazione tra di voi.
1: Allora, praticamente Frida, Andrea, lo incontrai quando feci l'apertura di Fabrizio Moro. Saluto a Fabriziotto, ci vediamo fra poco. E il 17 luglio dell'anno scorso, l'anno scorso a Montesilvano, lui conosceva la canzone Non è mica te, anche se non era ancora andata virale. Però non era ancora andata virale.
0: Ah, ok.
1: C'era tipo 50.000 ascolti.
0: Ok.
1: Mi vide lì e mi disse, cominciò a dirmi che la canzone fosse bella e tutto. Abbiamo iniziato a parlare e abbiamo subito scoperto che in verità ci volevamo già. È stata una cosa strana, è tipo l'amore a prima vista, ma con l'amicizia.
0: Sì.
1: Ci siamo subito voluto bene e abbiamo detto: domani andiamo a prendere una birra. Siamo andati a prendere una birra, abbiamo fatto le 6 di mattina a chiacchierare sui sogni, sulle cose. E lui mi disse questa cosa stupenda che mi ricorderò per sempre: tu con la musica ce la farai perché hai gli occhi buoni. Oh, questa cosa me la ricordo ancora. E infatti un anno dopo poi annunciarono Sanremo e io praticamente lo sono andato a prendere perché mi sono ricordato questa frase. Lui comunque autore che ha scritto Non mi avete fatto niente, ha scritto per Eros, cioè un fenomeno.
0: Sì.
1: Ha questo progetto nuovo, secondo me bellissimo. Avevo sentito questa canzone in studio, ho detto: cavolo, voglio farla anch'io, posso? Perché comunque
0: posso
1: per piacere? Buonasera, arrivo. Arrivai in studio con la strofa scritta, gli è piaciuta a quanto pare, e abbiamo deciso di fare. Poi siamo tanto amici, quindi poi comunque quando la collaborazione nasce con amore, secondo me è diverso da farlo a tavolino, non perché ci sia niente di male, ma perché io non so capace. Cioè, quando tu mi dici fai una cosa, è il momento giusto in cui io faccio l'esatto opposto. Infatti mi sono rovinato la vita in genere con queste cose.
0: Perché io faccio da bambini, opposto. Quando mamma ti dice non fare quello,
1: metto le dita nella presa proprio così, ho capito? Questo succede a me nella mia vita. E come puoi ben vedere, sono ridotto malissimo.
0: Pensa se i nostri genitori ci avessero cresciuto dicendo: no, mi raccomando, non mangiate la verdura. Noi,
1: mamma mia, broccoletti.
0: Vegetariani e broccoletti.
1: Broccoletti e via.
0: Senti, invece anche come sta Fabrizio, visto che l'hai citato, tra l'altro ho visto che oggi ha annunciato il tour, quindi insomma anche tu sei qua per annunciare le due date che ricordiamo.
1: Sì.
0: 21 di ottobre a Roma e il 25 a Milano. Come sta Fabri? Lo senti ancora?
1: No, sì, ma vado a pranzo questo weekend, vado a pranzo a casa sua. E, no, allora, lui è la persona, insieme a Andrea, insieme

0: insieme ad altre persone ho conosciuto nella musica, ma secondo me lui è proprio amico mio, cioè io gli voglio proprio bene, come togli la musica che sono fan, e questo però era già prima.
1: Sì.
0: In genere si dice non incontrare i tuoi idoli perché ti potrebbero deludere, guarda.
1: Non è stato così.
0: Ma manco per niente, come se fosse mio fratello.
1: Poi cucina bene.
0: A voglia. Stai scherzando. Io so far ghiaccio, almeno magno. E praticamente... la cosa bella del suo tour ora, secondo me, hai visto che fa questa specie, non so, del contest, ho letto una cosa, che praticamente fa aprire giovani nuovi che suonano.
1: Okay, figo.
0: È fighissimo, no? Dare l'opportunità, ma l'ha sempre fatto, oggettivamente.
1: Sì, sì,
0: però
1: sì,
0: ora
1: sì.
0: Lo fa proprio pubblicamente ed è fighissimo il fatto che dia sempre un'opportunità e dia sempre una mano a persone che magari in quel momento non è che non se lo possono permettere, ma è talmente tanto vasto questo mondo che non sai manco da dove iniziare.
1: Sì,
0: e una persona come Fabrizio che ti dica qualcosa,
1: ma ci sta,
0: capito?
1: Quando hai modo di dare voce a qualcuno perché tu hai lo strumento e lui no, ci sta a farlo. Secondo me è una cosa bellissima, anche assumersi un po' la responsabilità di prendersi cura e di far crescere delle cose. Però è bello perché poi effettivamente Fabrizio è proprio un essere umano.
0: Sì, ma Fabrizio non lo fa perché
1: no.
0: Deve farlo, capito? Cioè lo fa proprio perché lui è così.
1: Sì, sì,
0: cioè io non ho mai percepito il fatto che lui lo facesse perché doveva far vedere di essere buono.
1: Ci sta.
0: Cioè lui è buono, punto. Ed è questa una cosa che io percepisco subito, devo dire. Cioè questa presunzione di capirla subito.
1: Buono Fabrizio, buono Andrea, buoni gli occhi di Eddie Brock. E allora mancano solo i tarocchi.
0: Anvedio!
2: Come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me. Come scordi le chiavi di casa.

0: I tarocchi di Eddie Brock alle 16.26 è di qui con noi, te li sei mai fatti leggere? Cioè lei...
1: Ma che sei matto, c'ho una paura incredibile. Magari paura. Dice, schioppo domani e ci sto tutto il tempo a pensare.
0: Però bravo che ne hai scritto, esorcizzare la paura attraverso la scrittura, è bellissimo.
1: Sì, dai, anche perché, ma sai perché? È comunque un mondo affascinante.
0: La canzone è il pesce.
1: Pesce, vomito, ragni. No, ragni è fatta da nanai. Ragni no.
0: No, ragni non si può. Io sono ornitofobico, dovrei scrivere una canzone che si intitola
1: Uccelli. C'è pure da uccelli.
0: Sì, però non credo di poter scrivere.

0: scrivere una canzone che si intitoli Uccelli.
1: Perché no?
0: No, non lo so.
1: Hitchcock.
0: Sarebbe, beh sì, lui poteva. E poi lui era gli Uccelli, io dovrei solo fare Uccelli. Comunque, uccelli, a prescindere dalle nostre stupidaggini, noi vi ricordiamo, prima di tutto, 21 ottobre e 25 ottobre a Roma e a Milano le nuove date del tour di Eddie Brock. Prima di andare via, ti volevo chiedere, visto certo. che abbiamo ascoltato anche tra le tante canzoni il brano di Sanremo, A distanza di tempo. Come lo vivi adesso, se ci ripensi, Sanremo? Cosa è stato Sanremo per te?
1: Ma guarda, ti ripeto, è stato stancante, perché io personalmente, forse in quel momento lì c'avevo delle idee mie, tutte le cose mie. Quindi poi anche il posto sono stato stanco, poi io sono un ragazzo di 28 anni anche molto impulsivo, quindi tante volte dico delle fregnacce. Ma lo ammetto con serenità, cioè nel senso non c'è alcun problema, sono umano anch'io, sbaglio anch'io. Mi è capitato di dire fregnacce, lo ammetto, però diciamo che alla fine, ridendo e scherzando, poi la cosa che mi ricordo è che ci sono andato.
0: Sì.
1: Non mi va di mettermi a pensare a cose, la canzone comunque è piaciuta, sta piacendo, vedo che la gente è contenta. Tutte le percezioni che ho io ce l'ho solo io, perché io mi faccio tantissimi pensieri intrusivi e penso che anche gli altri pensino male di me solamente perché io penso male di me. Questa è la cosa, no? Quindi tutte le mie paranoie poi alla fine sono solo mie. Tante volte comincio a dire, la gente non mi vuole bene, no, sono arrivato ultimo perché gli faccio schifo, o la canzone farà vomitare a tutti, io sono una pippa. Poi cominci a pensare, però perché guardi che solo quello e non guardi che 15 milioni di persone hanno ascoltato la canzone? Perché non guardi quando ai concerti la cantano? Perché purtroppo una persona che non si è mai imparata a apprezzare è più facile demolirsi che schermarsi. E io però piano piano, dopo aver detto una marea di fregnacce, sono arrivato al momento in cui ho detto facciamo questo percorso psicologico, come diceva mio nonno.
0: Bravo.
1: Per stare tranquillo, ma nella vita, non nella musica.
0: Per scoprire che tutte le medaglie hanno anche l'altra faccia.
1: Bravissimo.
0: E noi spesso non la guardiamo solo perché è appoggiata al tavolo. Poi basta invece prenderla in mano e accorgersi che ci sono tante Bravissimo. Altre cose. Allora, Eddie, come al solito, è stato un piacere trovarti.
1: Piacere mio.
0: Come ogni volta che ti intervisto dico sempre, ti rinnovo l'invito, quando vuoi venire qua, cioè passi da qua, diccelo, e noi facciamo programmi insieme perché è molto divertente.
1: Ci sono
0: panettoni, Spider-Man, eccetera.
1: Quando
0: eccetera.
1: Vuoi facciamo un'ora di fregnacce.
0: Potremmo farlo, il fregnaccio Z.
1: Fregnaccio Z.
0: Grazie mille Eddie Brock, vi ricordiamo 21 ottobre a Hacienda di Roma e invece 25 ottobre Santeria Toscana a Milano. E chiudiamo ringraziandoti, dicendoti che lei è bellissima.
1: Ma non è il mio pigiama come messo ora. Ciao.
0: Eddie Brock su Radio Z nel collettivo.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete. Andiamo a vedere le notizie principali partendo dalla 12 Genova-Rosignano, perché tra Chiavari e Recco verso Genova c'è una coda di 5 km per un veicolo in avaria. Consigliamo di uscire a Rapallo e rientrare a Recco dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo adesso invece sulla A14 Bologna-Taranto per una serie di cantieri. Abbiamo un chilometro di coda nei tratti compreso tra Vasto Nord e Lanciano verso Bologna, così come anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna, e poi anche nel tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Taranto e Pedaso e Grottamare sempre in direzione di Taranto. Andando invece sulla 4 Milano-Brescia, siamo tra Pere Milano Est verso Brescia, il traffico intenso causa tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, non mi resta che augurarvi un buon viaggio.

0: ha presentato proprio qui il 2 di ottobre, venerdì scorso. Invece poco fa con noi c'è stato Eddie Brock, tra poco tutta l'intervista su RTL 102.5 Play.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Guè, bling bling, oro alle 16:43 minuti su Radio Z nel collettivo. Tra poco dobbiamo parlare di San Siro, perché è appena uscita una notizia molto importante che riguarda in un certo senso da vicino anche la musica.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Le 16.44 su Radio Z nel collettivo Z fino alle 17 con Nick Giustini. È arrivata un'ultima ora che ha a che fare con San Siro, perché il TAR di Milano ha bocciato ufficialmente tutti i ricorsi presentati contro la vendita di San Siro al Milan e all'Inter. Questo vuol dire che si prosegue con il progetto di realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter con l'abbattimento di San Siro. Quindi è ufficiale, ormai crediamo di poterlo dire. San Siro verrà abbattuto, vedremo che cosa ne rimarrà, e lì di fianco verrà costruito.

Buccio, Mia e Cristi alle 16.47, Radio Z, il collettivo Non mi innamorerò, e per quello che abbiamo detto poco fa rispetto alla notizia su San Siro, il fatto che si proseguirà insomma con il progetto di demolire San Siro per ricostruire il nuovo stadio del Milan e dell'Inter a Milano nell'area circostante, ovviamente questo crediamo che riguarderà anche la musica, perché anche i concerti presumiamo che verranno poi spostati nell'altro stadio.

0: Russian dal 2022 alle 16:53 minuti su Radio Z nel collettivo, attendendo poi il nuovo attesissimo album, perdonate il gioco di ripetizioni, ma il gioco di ripetizioni, va bene, la ripetizione delle parole, ma sicuramente sappiamo che ormai Sfera è forse l'artista che sposta più numeri a livello di streaming e non solo nel nostro paese, e quindi sappiamo quanto veramente voglia ci sia di musica nuova di Sfera, così come abbiamo sempre voglia di ascoltare la versione un po' romantica di Ernia, che da sempre insomma ha raccontato, ora si è anche sposato, quindi ufficialmente è ancora più romantico e si esibisce anche con la fede sul palco, anzi la sfoggia con grande orgoglio, e allora questa è dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Rewind My Mind, Steve Edwards e Planet Funk alle 16.59 a chiudere questo appuntamento del collettivo Z, ma domani ce ne sarà uno nuovo, sempre dalle 15 alle 17, sempre con Nick Giustini, anche domani ospiti, perché domani racconteremo di un bellissimo progetto che riguarda un amico di Radio Z, un ragazzo che abbiamo imparato a conoscere pochi mesi fa, lui si chiama Arnava, quindi domani preparatevi perché tra le 16 e le 16.30 faremo veramente un bel viaggio che ha a che fare anche con il cinema. Ora però la Generazione Z di Francesco Taranto e Alessandra Vatta e noi ci risentiamo domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Prontissimi anche quest'oggi con Generazione Z fino alle ore 19 e come sempre con questa squadra, ovvero lei, Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma, Fiumicino, ciao Ale!
4: Buongiorno Francesco Taranto, anche oggi sì, io in diretta qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino, tu invece dagli studi di Milano. Senti, qual è il tempo lì a Milano, il meteo? Allora, io voglio sapere.
2: Si stava un po' rannuvolando, mi sta arrivando, sì. Mi sa, signora mia, il brutto tempo sta arrivando, sì, lì invece a Roma?
4: Anche, stessa cosa, fa anche piuttosto freschetto, se proprio te la devo dire tutta. Anche qui dentro all'aeroporto, infatti vestita un po' leggerina. Vabbè, signori miei, allora, che ne volete, a una certa età si parla anche di questo.
2: Sì, assolutamente, di solito chiedevamo di portarti magari uno spritz così. Oggi magari se avete un maglioncino, qualcosa, una sciarpina, portatela.
4: Una sciarpetta.
2: Potrebbe servire. Viaggio con Safe.

0: Niente, questo è il momento in cui io necessito di fare il mio commento tecnico. Ragazzi,
1: vai.
0: Chi ci seguite in radiovisione avrà sicuramente visto il video, senza nulla togliere a Saif, che è un gran bel ragazzo, però Biagio veramente è più del vino, eh? Pazzesco questo singolo, comunque Spiritual, ritrovato su Radio Z.
1: È vero, sempre in grandissima forma il mitico Biagio nazionale. Ora i nostri amici tedeschi, Gut Genug.

0: 17:09 minuti su Radio Z in Generazione Z, Rari dal tacco, con la sua canzone praticamente quasi omonima, cioè Dal tacco, giustamente, per ricordare sempre che arriva dalla Puglia, dico bene, cara Alessandra Vatta, giusto?
1: Esatto, per omaggiare la sua regione di origine, che per chi non lo avesse capito è proprio la Puglia, perché il tacco si intende il tacco d'Italia, e soprattutto per tutti coloro che non sanno pronunciare la R, lui ci tiene a rimarcarla nel suo nome con ben due R iniziali, Rari dal tacco. È un esercizio per chi non la sa pronunciare.
0: Vero.
1: Arriva mai lì.

0: La nostra Miley con Best Persuade su Radio Z. Francesco Taranto, sai che lei talmente tanto vuole dormire nel suo letto che ha annullato alcune date del suo tour troppo lontane da casa per poter tornare a casa sua e dormire nel suo letto proprio.
1: Non ci credo. Ma se non sbaglio anche Madonna faceva una cosa simile, però lei faceva di più perché ovviamente è Madonna, quindi si faceva portare la sua camera da letto nelle varie città del mondo, anche tipo l'armadio. È bellissimo, meraviglioso. Saporai J.

0: Red Light di Tedua, 17:18 minuti su Radio Z in Generazione Z, l'unico programma, l'unica radio che ha una postazione all'aeroporto di Roma Fiumicino, non solo in un aeroporto, proprio in generale, io direi al mondo, però nello specifico appunto siamo a Fiumicino. Com'è oggi tra l'altro la situazione, cara Ale?
1: Oggi c'è un sacco di gente, in tantissimi stanno venendo a chiedermi informazioni anche un secondo fa, mentre già in onda mi hanno chiesto diverse cose. Io ne approfitto per ribadire che più di tanto non posso aiutare i passeggeri, mi piacerebbe, ma non ho risposte da dare. Però insomma mi fa piacere se passano qui a salutarmi. Ricordo che sono al Terminal 1 alla nostra postazione di RTL Radio Z all'aeroporto di Roma Fiumicino.
0: Bello, così facciamo due chiacchiere magari anche insieme. Ella Langley.

0: Ella Langley su Radio Z, 17:23 minuti. Lei che è stata l'unica ad aver superato le 23 settimane consecutive nella Billboard Hot 100 e quindi il successo di Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You.
1: Cioè l'ha superato Mariah, non ci credo,
0: sì,
1: pazzesco.
0: Sì, da quel punto di vista sì, sì poi sì, ovviamente no, deve reggere tutti gli anni in cui ha retto Mariah Carey, però
1: esatto,
0: insomma sì. Sì,
1: ancora
0: sì,
1: non viene scongelata ogni dicembre, diciamo.
0: No.
1: Cioè senza di me.
2: Sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno... quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: bon, bon.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione ancora intensa sulla rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna abbiamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento, scenario analogo con 1 km di coda invece tra Pedase e Grottammare in direzione di Taranto. Spostandoci invece sulla A4 Milano-Brescia, riscontriamo 1 km di coda tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. La causa è una collisione tra tre auto, si viaggia esclusivamente in prima corsia. E andando poi invece in A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Firenze Pruneta verso Milano, abbiamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Chiudiamo con la 7 Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano, 1 km di coda per lavori. È tutto, buon viaggio.

0: Cabana, it estiva di quest'estate 2026 per quanto riguarda i Rama, 17:37 minuti. Ritorniamo allora all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandro Navatta e ovviamente con anche le tante notizie che riguardano il mondo in generale dell'aeroporto di Fiumicino. Carale, che ci racconti oggi?
1: Allora, più tardi vi parlerò di un podcast molto interessante, però aspettiamo un po' a parlarne. Prima volevo dirvi intanto una cosa su Irama, non so se l'hai sentita Francesco Taranto, prima di volare qui e raccontarvi un po' l'atmosfera dell'aeroporto di Fiumicino, che sembrerebbe non andare tanto d'accordo. Ovviamente sono indiscrezioni, noi parliamo così per sentito dire, però insomma gli addetti ai lavori un po' sostengono che ci siano state un po' delle incomprensioni, ecco, chiamiamole così, con gli altri giudici. E questo perché Irama è subito entrato, no? nel vivo della figura del giudice che deve inquadrare post Achille Lauro, in modo molto severo però, cioè molto severo, sembrerebbe alcune volte forse un pochino poco empatico, e questo magari non è piaciuto tanto invece agli altri giudici, che sono molto più coesi nel cercare di essere un pochino più ironici, eccetera, e questo non è particolarmente piaciuto, almeno questo dicono le indiscrezioni. Poi saremo a vedere appena è iniziata la sua esperienza, quindi insomma avrà modo di rifarsi qualora fosse vero,
0: certo.
1: Ricordiamo il condizionale d'obbligo.
0: Esatto, noi
1: detto
0: ricordiamo.
1: Ciò, ti racconto qui invece che succede nell'aeroporto. Allora, fino a poco tempo fa era bello pienotto, con un sacco di gente che correva a destra e a sinistra. Io ho ricevuto più richieste, indicazioni oggi rispetto, dov'è il bagno, dov'è l'acqua, dove trovo il gate A76, dove trovo il ristorante questo, dove trovo il McDonald's, insomma un sacco di informazioni, ho avuto richieste di un sacco di informazioni. Oggi ancora più rispetto a tutte le altre giornate, oggi non riesco nemmeno a parlare italiano. Adesso è un momento invece piuttosto tranquillo, quindi forse sono partiti un po' di aerei, comunque la situazione è abbastanza tranquilla. Italiani non ne ho sentito uno, sono andata anche al bagno, non ne ho sentito uno, e tantissimi spagnoli, tantissimi europei, insomma ti aggiornerò poi.
0: Non partiamo più ormai, purtroppo, arrivate a ottobre, insomma, a tra poco.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 17:40, ben ritrovati su Radio Z, Generazione Z, con Francesco Taranto e Alessandra Vatta in questo martedì un po' uggioso in quasi tutta Italia, ma lo sapevamo, sarebbe arrivata un po' la nuvola sull'Italia martedì 6 ottobre.
0: Niente, visto che stavamo dicendo già da un po', no, che l'estate è finita, eccetera, eccetera, che nessuno parte più, di italiani ovviamente, poi invece meno male molti stranieri insomma arrivano ancora all'aeroporto, ecco anche un pochino questo tempo appunto un po' uggioso, autunnale giustamente, se non in autunno, però a ricordarci proprio la stagione. Mentre il nostro Napoleone ci riporta un po' all'estate, meno male, no? Almeno lui. Cucù, Marie!

0: Proprio così, cucù, Marie di Napoleone, 17:44 minuti. Tra l'altro stavo cercando appunto sue date live, eccetera, eccetera. Proprio oggi, proprio questa sera, si esibisce a Milano, alla Santeria Toscana. Quindi se volete, se siete qui insomma a Milano, sentire il buon Napoleone, anche più che altro così per fare un tuffo di nuovo nell'estate, visto che fuori l'estate mica tanto, almeno magari, no? Potremmo sognare con la sua musica.
1: Con quest'aria da innamorato anche, no? Un po' da primo appuntamento mi dà l'idea, un po' La La Land, per poter inquadrare un bello. Po' un film leggiadro e leggero che può ricordare un po' Napoleone. C'è Olivia Dean, anche lei molto romantica, Baby Steps.

0: niente come amori.
1: I pinguini tattici nucleari su Radio Z. Francesco Taranto, non abbiamo ancora detto una cosa importantissima. Il 6 ottobre del 1924, dalla stazione San Filippo nel quartiere Parioli di Roma, la voce della violinista Ines Donarelli pronunciava le prime parole della radiodiffusione italiana. Iniziava così questa avventura straordinaria. Nasceva la radio in Italia 102 anni fa, ragazzi.
2: Che bello, ragazzi. È vero. Avevo visto proprio dei post poco fa su questo. È vero, non avevamo ricordato, quindi insomma, diciamo, è un po' anche il nostro compleanno, diciamo così, adesso in realtà noi siamo una piccolissima parte, però comunque auguri
1: happy birthday 102 candeline.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, si resti a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: novità da parte di 22 Simba, il nuovo singolo si chiama Ne vale la pena. 17:54 minuti qua in Generazione Z.
1: Eccoci qua, ci siete voi soprattutto al 335 30 10 25 che ci state scrivendo. Fra poco magari leggiamo anche qualche messaggio. Lost Frequencies.

0: Sì, Sub-Zero, Mujer, 7:59 minuti, puntuali, ovviamente in questa prima ora, cara Alessandra Matta. Ma ritorneremo tra pochissimo per tutta la seconda fino alle ore 19, non vi abbandoniamo, non pensate che, insomma, vi abbandoniamo, anzi abbiamo anche altre cose da raccontare pure dall'aeroporto di Roma Fiumicino tra poco, giusto?
1: Esatto, fra poco vi parlerò anche io qui di una seconda stagione di un podcast che nasce proprio qui dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Però no spoiler, non troppo spoiler, rimanete collegati con noi che ve ne parlo fra pochissimo.
0: Ci hai incuriositi intanto, cara Ale, torniamo tra poco. Sono le 18.

0: Al di là della collaborazione di cui stiamo parlando già da qualche settimana, invito ad andare ad ascoltare bene il testo, perché è molto interessante, fa pensare. Siete su Radio Z, ovviamente loro erano Annalisa e Madame, e noi Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: E invece lui è uno dei talenti principali, lo diciamo, lo ricordiamo spesso, insomma, tra i più giovani, davvero bravissimo e già super di successo, ovviamente. Sombra, My Body Isn't Ready.

0: Riprendendo proprio I'm Yours di Jason Mraz, Rove con ancora 18 e 10 minuti. È bello quando gli artisti riprendono anche le canzoni, non solo come tempo, ma in questo caso proprio, diciamo, come melodia, no? Però unendo ovviamente una canzone che poi è totalmente diversa, diciamo. Bello.
1: Bello, bellissimo, un bel ritorno al passato, spesso lo diciamo, no? Come gli artisti riprendano principalmente sonorità 90-80, in questo caso siamo nel periodo degli anni 2000, però insomma ci piace, I'm Yours di Jason Mraz. C'è Jimmy Neyro con E allora?
2: Non mi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la fica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: forse tra i brani anche più brevi, stavo dicendo tra i brani più brevi anche che passiamo qui su Radio Z. Jimmy Nairo con E allora, alle 18:13 minuti con Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Grande Jimmy Nairo, che abbiamo già conosciuto ovviamente con Splinter Cell, poi l'abbiamo conosciuto proprio veramente fisicamente, diciamo, anche all'Arena di Verona, al nostro Radio Z Futurist Live, dove è stato anche premiato, perché è stato davvero il più tra gli artisti emergenti, ovviamente, no, il più ascoltato tra l'agosto precedente e l'agosto invece di quest'anno. Comunque, insomma, talento da tenere d'occhio, sicuramente anche per il futuro.
0: Una bella novità, intanto l'ascoltiamo insieme, Audrey Hobart con Sue Me.

0: Bagno a mezzanotte di Elodie su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Lo ricordiamo, lui in diretta dagli studi di Milano, io in diretta dagli studi tra virgolette, sì, è uno studio vero e proprio, una postazione, ecco, chiamiamola così, che si trova al centro della hall al Terminal 1 all'aeroporto di Roma Fiumicino dopo il duty free alle partenze.
1: Oh, non potete sbagliarvi, vedete sicuramente la nostra postazione, anzi avvicinatevi così magari facciamo due chiacchiere insieme o comunque ci salutiamo sicuramente. Intanto vi ricordiamo anche che domani alle ore 16 Rnava con il regista Jacopo Rossini saranno nostri ospiti in Collettivo Z dal nostro Nick Giustini, intervista sicuramente molto interessante. Mi accennava la cosa prima il buon Nick, ma non voglio spoilerare nulla, però diciamo che è un documentario interessante anche su le origini magari difficili, no, di Rnava, però non dico altro, vediamo domani.
0: Esatto, quindi mi raccomando non perdetevi l'intervista domani alle 16. C'è Shiva con Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis,

18 e 22 minuti all'interno di Generazione Z, qui su Radio Z anche l'ultima di Shiva che si chiama Bugie. Allora, tra poco invece ci racconterai questa novità che riguarda anche un podcast, carale, siamo curiosi.

0: mesi, eh?
1: Esatto, ormai manca pochissimo, aspettate lì che ve la racconto. Abbiamo creato un po' di hype,
0: molto,
1: insomma, una notizia curiosa,
0: sì,
1: come spesso facciamo, soprattutto quando ci sono gli spazi così dedicati all'aeroporto di Roma Fiumicino.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 29 minuti qui su Radio Z. Sale il prezzo del diesel in distributori a marchio Eni. Il cosiddetto price cap accordato dalla compagnia era correlato allo sconto delle accise del governo, che però non è stato confermato. Quindi il gasolio nei distributori della partecipata passerà da 2,19 euro a 2,25 euro al litro. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri l'approvazione di due decreti legge sull'edilizia abitativa, simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento, provocando la crisi di governo e dimissioni del Premier. Non era una questione ideologica, era una questione di umanità, ha detto Sánchez. 12 membri dell'equipaggio di una nave commerciale battente bandiera di Panama sono rimasti feriti a causa di un attacco durante il transito nello stretto di Hormuz. I feriti, tra i quali 11 cittadini indiani, stanno ricevendo cure mediche in Oman. Chiudiamo poi con lo sport e con il tennis. Stagione finita purtroppo per Jannik Sinner, che tornerà in campo direttamente nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro, lo ha annunciato lui stesso sui suoi canali Instagram. Ora meteo e traffico.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos. Ti ho detto, la tendenza per la giornata di mercoledì con una perturbazione determinerà ancora un po' di instabilità sulle regioni del sud, principalmente il basso Tirreno, specie la Campania, piogge qualche temporale domattina. Attesa sulle restanti zone, arriverà una perturbazione domani sera poi al nord e sulla Toscana con piogge temporali sparsi, perturbazione che interesserà tutto il centro giovedì. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Ora di punta per i rientri serali. Sulla 4 Milano-Brescia, tra il raccordo della tangenziale est e Viale Certosa, si impiegano 45 minuti invece dei soliti 15 in direzione di Torino. E ancora sulla 4 tra Pero e Milano Est occorre mezz'ora, il doppio del normale verso Brescia. Per lavori in direzione di Ancona, sulla 14 Bologna-Taranto in particolare, segnaliamo un chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e a seguire un chilometro anche tra Pescara Nord e Pineto. Un cantiere in galleria sulla 7 Serravalle Genova causa un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Un chilometro di coda per lavori anche sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Traffico sostenuto nella capitale con coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova fino al raccordo anulare e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi, code a tratti dalla tangenziale est fino a Tor Cervara sempre verso il raccordo anulare. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.

0: ritrovato anche questa canzone del 2022 di San Giovanni Farfalle, 18:37 minuti su Radio Z, in Generazione Z, dopo tanto hype creato, caro Alessandro Amato, adesso sì, possiamo raccontare questa cosa che riguarda anche l'aeroporto di Roma Fiumicino, che riguarda poi nello specifico un podcast. Che cosa?
1: Esatto, lo sapete che all'aeroporto di Roma Fiumicino possono anche essere registrati podcast?
0: Dai.
1: Non a caso arriva la seconda stagione di Fly Me to the Moon, futuri in arrivo, il podcast di Mundis, la società a cui appartiene anche Aeroporti di Roma, quindi ADR, l'aeroporto di Roma Fiumicino, condotto da Riccardo Luna, dal giornalista Riccardo Luna, composto da 9 puntate. L'interrogatorio, il tema principale del podcast è il futuro, quindi ci si interroga in modo molto attivo e concreto sul futuro, quindi si parla di intelligenza artificiale.

0: artificiale, si parla di tecnologia, di cyber security, ma anche più semplicemente, tra virgolette, di scuola e lavoro. Quindi in queste 9 puntate ogni volta verrà intervistata una persona diversa appartenente al mondo della ricerca, dell'imprenditoria, figure appartenenti al mondo del CERN, e verranno fatte anche domande appunto molto concrete, come per esempio: nel 2100 i robot entreranno effettivamente a far parte della nostra vita quotidiana? Oppure quanto l'intelligenza artificiale prenderà il nostro posto in determinati ambiti? Certo. Domande insomma di questo tipo, quindi molto molto concrete, quelle che poi alla fine al giorno d'oggi molto spesso ci facciamo un po' tutti.
1: Sì sì, infatti, esatto, anzi domande che ci facciamo veramente noi tutti i giorni, e poi leggendo anche certe notizie, no, quando si inizia a dire insomma alcuni lavori, esatto, verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, già alcuni vengono già sostituiti, eccetera eccetera, quindi comunque anche temi molto concreti, interessanti, insomma bello bello che venga fatto lì. Veramente quante cose vengono fatte all'aeroporto, cioè tra una cosa e l'altra stiamo scoprendo, dagli sport, i podcast, c'è arte, ci sono opere d'arte ovunque per l'aeroporto, c'è veramente di tutto, oltre che le cose che uno si aspetta da un aeroporto, no? Però tutto il resto magari non te lo aspetti, invece c'è, no?
0: Bene, sì, molto curioso. Dallo sport appunto alla comunicazione, un infatti, mondo che veramente abbraccia tanti campi a 360 gradi.
1: E anche il pianoforte, ricordiamolo, anche oggi.
0: Vero, musica.
1: Come sono oggi? Vabbè, dopo me lo dici, Ale, dopo me lo racconti.
0: Più tardi.
1: Tra poco.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: E 18:40, siete su Radio Z ancora con noi, Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Scusate se sembra che io stia urlando, ma qui c'è il pianoforte che suona fortissimo e io sennò non riesco a parlare, ecco.
1: Altro che DJ set a cui eravamo abituati a volte il giovedì, quest'oggi pianoforte suonati, quindi belli belli potenti, mi sembra di capire, volumi importanti, diciamo, ecco.
0: In questo momento sì.
1: Benissimo, benissimo. Intanto Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole. Perché lì

0: Kid Yugi con Eroina su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Ho appena visto qui all'aeroporto di Fiumicino un addio al nubilato. Era tanto che non ne vedevo. Non so se le ragazze fossero italiane o meno. Sembrava non fossero italiane, quindi bello, insomma, pensa che bello venire a fare un addio al nubilato in una città come Roma. Scusa, io da romana devo tirare un po' d'acqua.
1: Certo. È verissimo, comunque è vero, di solito li vedevamo più d'estate, però gli italiani, invece è bello che qualcuno l'abbia fatto invece dall'estero verso di noi. Ci sono Maluma e Shakira, Agua.

0: nuova di Maluma insieme a Shakira, questa è Agua, 18:54 minuti. Ricordiamo sempre che c'è anche Querpo invece, che però è con Beyoncé, giusto Ale?
1: Esatto, perché lui ha pensato bene di riuscire a realizzare delle hit con tutte le queen latine che sono in circolazione. Bravo Maluma, bravo Maluma. Ti piace un po' vincere facile, possiamo dire questo. C'è Anna con White Girl Wasted.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Quanto amammo questa l'ultima notte di Ariete, ritrovata su Radio Z alle 18.59, quanto continuiamo ad amarla, motivo per cui siamo molto contenti del suo ritorno, eh? Ci era mancata Ariete. Sono le 19, però praticamente sono le 19. So, Francesco Taranto, sì, no, che per te i secondi valgono tantissimo, però, però 18.59 si può dire, sì, che sono, sì, le 19. Sì,
2: sì. È vero, è vero. E quindi arriva Edoardo e Anna Maria con Aperizeta. A domani, Ale.
1: Ciao, ciao, ciao, a domani.
3: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 19 in punto, buonasera.
5: Aperizeta.
6: Buonasera a tutti, signore e signori. Inizia una nuova puntata di Aperizeta in questo martedì 6 di ottobre. Ottobre comunque, cioè, confermatemelo voi da casa, è il mese dei compresi. Sono tipo nati tutti a ottobre, me compreso, quindi forse è per questo che lo noto. Però ecco, per esempio, manco iniziata la puntata, già mi dicono: oggi è il compleanno di due amiche, Paolo e Liliana, super fan, abbraccio, sicuri, compleanni, bellissimo. Però non è per Liliana qua e Paola, beh, veramente una marea di gente che è nata a ottobre. Bisognerebbe fare i calcoli di 9 mesi indietro per capire, io non sono in grado ovviamente, per capire che mese è 9 mesi fa e capire, insomma, vabbè, se siamo capiti. Nuova puntata di Aperizeta con me, Edoardo e Anna Maria. Salutiamo, ringraziamo Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Direi che è il caso di partire con la musica. Giuri, Bresh, la loro Serenamente su Radio Z.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

La voce di Bresh, la musica di Julie, questa è la loro Serenamente qui su Radio Z. Abbiamo aperto così in questo martedì 6 di ottobre, 19:04. Allora, se anche voi avete persone a cui volete fare gli auguri di compleanno, perché come me pensate che sono nati praticamente tutti ottobre, 335 30 10 25. Questo è il nostro numero. Arriva Harry Styles.

0: E l'abbiamo seguito in giro per tutti i palazzetti con grande piacere, il signor Fulminacci. Abbiamo sentito questa canzone su tutti i palchi d'Italia, praticamente, maledetto me, dal suo ultimo album. E a proposito di ultimi album, vabbè, ormai ne abbiamo parlato recentemente, è uscito anche il suo feat con Ariete, nel suo ultimo album, quello di Ariete, Tutti tornano a casa. E arriva un altro che ancora non è uscito, perché esce tra pochissimo, quello di Sfera Ebbasta. Intanto ascoltiamo la sua Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

tanto nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Puro sangue, che è in uscita per l'11 di dicembre di Sfera Ebbasta. Questa è la sua Lontano, che lo anticipa. Poco fa abbiamo parlato però dell'ultimo progetto musicale di Ariete. Tra i pochi, devo dire la verità, fit c'è lei, Angelina Mango, qui con Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: E ce la ricordiamo tutti, questa di Tananai, da quel lontano Sanremo 2022, quando Tananai insegnò alla scena musicale italiana come si perde, diciamo la verità, perché è arrivato ultimo, ma fece quella, quella scena clamorosa, devo dire, molto divertente, di lui che esultava per l'ultimo posto. Quindi in realtà fu il primo ad esultare, che se non sbaglio il primo posto che rivelano è proprio l'ultimo, quello di Tananai, e poi da lì è cambiata la sua carriera, perché è arrivato al grande pubblico pur essendo arrivato ultimo in quell'anno. Grazie Tananai, comunque quando vuoi. 19:22 qui su Radio Z, arriva Tedua con la sua Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

importante, qualcuno mi dica che cosa dice alla fine di questa canzone, perché a me sembra che dica tipo RTL alla fine, non so per quale motivo. Dopo andrò a recuperare il testo, anche se non credo che lo troverò, perché è una frase così detta, non è parte integrante del testo. Comunque era Tedo con la sua Blu, arriva Gesù su Radio Z.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La circolazione sta diminuendo con rientri pendolari che si avviano alla conclusione, ma segnaliamo un chilometro di traffico congestionato sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio Villa Literno-Pomigliano e lo svincolo a Cerra-Fragola, conseguente ad un incidente già rimosso in direzione di Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per flussi intensi tra il raccordo della tangenziale S e Viale Certosa in direzione di Torino e tra Pero e Milano Est code a tratti verso Brescia. Traffico intenso anche sulla 8 Milano-Varese tra lo svincolo Lenate-Arese e Legnano in direzione di Varese. Per lavori verso Ancona, sulla 14 Bologna-Taranto, segnaliamo un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Un chilometro di coda sulla 11 Firenze-Pisa, tra Sesto Fiorentino e Pretola, in ingresso a Firenze per la viabilità cittadina congestionata. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code a tratti dalla tangenziale est fino a Torcervara verso il raccordo anulare e traffico in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Dal mondo del K-pop ne escono di starvi Jungkook con Latto, la loro Seven, qui su Radio Z alle 19.38 in Opera di Z. Restate con noi.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
0: E si torna in diretta alle 19.40 qui su Radio Z, Per i Z, con me Edoardo Donna Maria. Non so se state seguendo la nazionale, ma per chi segue sempre la Per i Z lo sa, quando c'è la partita ogni tanto si butta un occhio. Ieri altra vittoria per la nazionale di Mancini, che è partita molto bene, a parte la prima sconfitta. Poi sono 7 punti, se non vado errando, in 3 partite, molto di cui un pareggio con la Francia, è una delle squadre più forti, forse la squadra più forte del mondo. Andiamo avanti con la musica, c'è Cesare Cremonini, Papà.

L'ultima di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi qui su Radio Z, quando sono passati 43 minuti dopo le 19, qualche giorno fa.

Gioca facile, Tommaso Paradiso nel video di questa canzone, un giro panoramico della capitale di Roma. Possiamo vedere Piazza di Spagna, Colosseo, Lungotevere, la scalinata ovviamente anche di Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, insomma facile fare un bel video così, devo dire la verità, bella anche la canzone. I nostri anni dal 2019, se non volete perdervi i vari video delle canzoni che passiamo qui su Radio Z, c'è la radiovisione, ve lo ricordo, ogni tanto 266 del vostro televisore oppure 735 di Sky. Arrivano i Bosa con Lose Myself.

Stanno andando forti loro, sono i Boza con la loro Lose Myself qui su Radio Z, 19:54 minuti in Aperi Z con me Edoardo Donna Maria, mentre sta per arrivare una delle canzoni secondo me più ascoltate dell'estate sulla musica di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Z.

Due passi dal cielo, non uno in più, la canta 22 Simba qui su Radio Z. Siamo quasi alle 20 in Z insieme a me, Edoardo Donna Maria. Grazie per i vostri messaggi al 335 30 10 25, perché io ero convinto che Tedua alla fine di Blu dicesse RTL, invece mi dite che probabilmente dice RTM, che però in realtà era molto vicino, Ryan Ted Mixtape, che sarebbe il nome del suo ultimo album, e devo dire che forse ha un pelino più di senso così. Grazie. Le 20 in punto su Radio Z.

Devo dire, meravigliosa questa canzone, si chiama Still, cantano Karol G con Bruno Mars. 20:04 qui su Radio Z, in Aperiz sta per arrivare un artista che mi piace moltissimo, si chiama Madame, e questa è la sua Mama Non Mama.

È uno dei tanti feat di livello del nostro amico Alfa, questo con Manu Chao. A me mi piace, anche se poi nel corso della canzone senti dire: se dormi 8

Ore al giorno sono più di 100 giorni in un anno, ma io una domanda c'ho da fare: ma chi è che dorme 8 ore a notte? Io vorrei sapere, qualcuno all'ascolto 335 30 10 25 che riesce, superata una certa età, perché da ragazzino dormivo 12 di ore, superata una certa età dorme tranquillo 8 ore al giorno tutte le notti. Per me ormai è praticamente impossibile. Arriva qui su Radio Z un altro fit, questa volta tra Geolier e Achille Lauro, si chiama Per noi.

Achille Lauro passa alla prova del napoletano, la prova di napoletano a scuola, anzi all'università, devo dire, con Gioliego, la loro Per noi qui su Radio Z. Arriva un altro fit tra prima stanza a destra e Angelica Bove, si chiama Piccola Magia.

I like the way you kiss me. Questo è Radio Z quando sono le 20 e 19 minuti in Aperi Z. Io sono Edoardo Donna Maria, staremo insieme fino alle 21. Però prendete carta e penna e segnatevi questo appuntamento speciale, perché domani alle ore 16 Irnava con il regista Jacopo Rossini saranno nostri ospiti in Collettivo Z. Probabilmente, sicuramente ci parleranno anche del loro ultimo documentario. Intanto arriva Ultimo con la sua Tutto.

E a proposito di cantanti che vanno anche al cinema, dopo Rnava, ultimo, vabbè, lui del suo record, dei suoi record, ne parliamo ormai tutti i giorni, insomma, il suo tutto, il suo film del concerto che ha fatto a Tor Vergata, ne abbiamo parlato, record di incassi per un film concerto. Arriva su Radio Z alle 20:23, LB1, I Need

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:29 su Radio Z, in apertura sale il prezzo del diesel nei distributori a marchio Eni. Il cosiddetto price cap accordato dalla compagnia era correlato allo sconto delle accise del governo, che non è stato però confermato. Il gasolio nei distributori della partecipata passerà da 2,19 a 2,25 centesimi al litro. Passiamo agli esteri. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri l'approvazione di due decreti legge sull'edilizia abitativa simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento, provocando la crisi di governo. Le dimissioni del Premier non era una questione ideologica, era una questione di umanità, ha detto Pedro Sanchez. Chiudiamo con lo sport. Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro, lo ha annunciato lui stesso su Instagram. È tutto, meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos. Ti ho detto, la tendenza per la giornata di mercoledì con una perturbazione determinerà ancora un po' di instabilità sulle regioni del sud, principalmente il basso Tirreno, specie la Campania, piogge qualche temporale domattina. Attesa sulle restanti zone, arriverà una perturbazione domani sera poi al nord e sulla Toscana con piogge temporali sparsi. Perturbazione che interesserà tutto il centro giovedì. Maggiori dettagli su Travi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia la sala. Il traffico scorrevole sulla rete con rientri pendolari oramai conclusi. Segnaliamo sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, l'entrata chiusa verso Bologna per lavori che termineranno il 18 ottobre. In alternativa comunque è possibile entrare a Ferrara Nord. E ancora fino al 18 ottobre sulla 26 Genova-Gravellona-Toce ricordiamo la chiusura per lavori a Meina degli svincoli in uscita da Genova e in entrata verso Gravellona-Toce. Consigliamo di entrare a Baveno e ai soli veicoli leggeri a Carpognino. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova, Serravalle Scrivi è chiusa in entrata verso Milano fino al 15 novembre. Suggeriamo di entrare a Tortona. E sulla 14 Bologna Taranto a Bologna Borgo Panigale resta chiusa l'entrata in direzione di Ancona fino al 27 novembre. L'ingresso utile in alternativa Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Infine segnalo che dalle 22 alle 6 la 1 Milano Napoli sarà chiusa per lavori tra Fabbro e Chiusi verso Firenze e tra Capua e Caianello in direzione di Roma. È tutto, a più tardi.

0: E questa ovviamente era Annalisa con una delle sue hit dal 2025, Esibizionista, qui su Radio Z alle 20:39.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Si torna in diretta alle 20:40 qui su Radio Z, una per Z, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Devo dire, guarda, vi devo ringraziare per il conforto che mi avete dato, perché praticamente i vari messaggi che mi sono arrivati, neanche uno dorme 8 ore al giorno. Siamo arrivati a 6 e comunque si andava addirittura al lavoro freschi come una rosa. Ecco, questo mai. Max Pezzali con Le Ali su Z.

È il beat di Takagi Ketra, canta Lazza, le barre di Lazza, la sua Panico dal 2022, quando sono le 20:52 qui su Radio Z, in Aperizeta. E allora è tornata anche la signora Taylor Swift. Il 25 di settembre è uscito il suo ultimo album, per l'esattezza due dischi, disco 1 e disco 2, The Life of a Showgirl, The Encore, questa che sta per arrivare nel secondo disco, Taylor Swift con la sua Patient Zero.

tante orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Forte, forte, mio fratello. Primogenito con la sua scusa Caterina. Tra l'altro, a proposito di primogenito, anche se siamo in chiusura, 8 ottobre, tra due giorni, a Roma, al Monk, c'è il suo concerto. Quindi, insomma, se non volete mancare, andate a comprare subito il vostro biglietto primogenito a Roma. Questa era la sua scusa Caterina, 20:59. Io sono arrivato alla fine delle mie due ore di Aperizzetto. Adesso arriva Alex Morelli da Milano, che starà con voi fino alla mezzanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Su Radio Z sono le 21.
2: Fattore Z.
1: Vedi che un passettino dopo l'altro è un attimo che ci ritroviamo immersi nel weekend, anche se è solo martedì, ma lo stiamo già lasciando alle spalle, ragazzi. Un saluto intanto a Edoardo Donna Maria, che è stato con noi, ci ha portato fino alla dogana delle 21. Da questo momento scivolata verso la mezzanotte con Alex Morelli e con il Fattore Z, con voi che date sempre un contributo importante, prezioso, necessario, aggiungerei. Potrei utilizzare anche tutta una serie di aggettivi che non c'entrano nulla, no? Come sfoggio magari di un certo lessico, perché no. Intanto vi do il numero, il 335 30 10 25, potete usarlo sin da subito, hai capito il lessico, per raccontarmi il vostro martedì sera o quello che ne rimane anche di voi, se siete arrivati alla fine di una giornata anche particolarmente complicata, così vediamo un attimino il rimanometro, non so quanto me ne è rimasta, ecco, così di voglia di arrivare in fondo. Iniziamo da Goya.

0: Goya, che con la paranoia sicuramente la sapeva lunga. Il pezzo, quello di Fabri Fibra con i Pinguini, Tattici Nucleari, il primo del nostro Fattore Z. E poi lo dico, se domani dovessi diventare una pop star, uno dei pezzi miei lo vorrei fare proprio con il groove di questa canzone, quella cassa lì. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

21:10 su Radio Z, il fattore Z che ci ha regalato anche Anna con la sua Désolé, un proprio empowerment femminile, e anche il Désolé che è detto, come dire, un po' in maniera ironica, no? Cioè, infatti lei lo dice a un certo punto: beh, non ti chiedo scusa, non sono Désolé, che è un po' come qua, attenzione, come quando uno ti dice: beh, scusa, non è per offenderti, e poi ti offende, no? Quella roba lì dove metti le mani davanti per poi tirare una mazzata. Questa roba qua deve finire, ecco. Siete su Radio Z, è anche il momento di Olivia Rodrigo e questa è Stupid Song.

Beh, una delle artiste sicuramente più interessanti che sono emerse, devo dire, in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, Olivia Rodrigo, la sua Stupid Song, è alle 21.14, beh, come sempre qui su Radio Z, dove stiamo affrontando l'ultima parte del martedì, quella che è arrivata a fine giornata, che per molti vuol dire anche comfort zone totale. E allora godetevi anche la radiovisione 266 digitale terrestre. Ora Fade, Sfere Basta.

Mace con Blanco e Salmo su Radio Z nel Fattore Z insieme ad Alex Morelli, sono io con me fino alla mezzanotte. E la canzone nostra, ma c'è una canzone che condividete con una persona molto importante, che potrebbe essere appunto il vostro compagno, la vostra compagna, fidanzato, fidanzata, marito, moglie, che però insomma è anche se un concetto come dire un po' old school, molto anni 60, amore, la nostra canzone, ecco, però magari una cosa che si può condividere tranquillamente anche ora. Beh, c'è sempre il 335 30 10 25 e subito Giorgia.

Quelle storie, come dire, molto molto fragili, no? Che vengono raccontate proprio in questa Parafulmini, con appunto il nuovo di Giorgia, di quelle storie dove anche gli errori del passato contano, no? Perché è un po' come se ci portassimo dietro uno zaino e ad ogni situazione, diciamo, un po' complicata, buttassimo dentro un sasso e ce lo continuassimo a portare dietro anche una volta che la relazione passata è finita. Siete su Radio Z, il Fattore Z, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Il pezzo è di Kashmir.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Via Radio.

0: stai sopra.
1: Bello, quando ritrovi anche una canzone come questa, quella di Gazzelle. Si intitola Sopra nel Fattore Z, 21 e 38. Siete su Radio Z e rimanete sempre qui.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Ah. Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: È un cammino che compiamo ogni sera, quello tra le 21 e le mezzanotte, qui su Radio Z con il Fattore Z, quindi

0: Arriviamo proprio alla fine di una giornata, anche per quelli che quando ci arrivano in fondo si sentono un po' dei sopravvissuti. Ovviamente abbiamo il 335 30 10 25 che ci arriva in soccorso, lo potete utilizzare voi quasi come un numero d'emergenza, ecco, poi il bello di poter condividere con noi e con tutti gli altri ascoltatori. Ora Move Joe, questa è Malagi su Z.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick, say my name.

0: 21:43, Malady di Move Joe con la sua vita, diciamo, da animatore, i chilometri macinati nella vita notturna francese, poi il successo, quello musicale, che ci ha permesso poi di conoscerlo e di riascoltarlo qui su Radio Z. Tra l'altro, cosa che molti non sanno, Move Joe è un po', come dire, prende un po' dal Nucci, che è lo slang costa della Costa d'Avorio, dove Move è un po' il cattivo, mentre Joe è il ragazzo.
1: Brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: Ambra di Amy Skill, il featuring di Tedua su Radio Z, 21:50 di martedì, voi al 335 30 10 25. Allora vado subito da Massimiliano, che insomma deve essere veramente esausto, perché dice: ciao Radio Z, la giornata, la mia giornata è durata 72 ore, se le divinità vogliono, quindi diciamo un po' tutte quelle che possono essere immaginabili, è finita. Ok, un abbraccio, questo nostro amico evidentemente ne ha bisogno. Ora Ariete, Che bella vita, con Angelina Mango.
1: Stavo più grande, forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me, dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo,

Che bella vita! Il pezzo è quello di Ariete con Angelina Mango. Belli anche quei rapporti che vengono evocati, vengono condivisi, vengono ricordati, vengono anche raccontati, no? Poi c'è sempre quel tocco di poesia, la musica che intervengono e magari ti raggiungono proprio lì, perché in quella canzone ti ci ritrovi. Siete su Radio Z alle 21:53 e ci sono io che vi porto fin lì, fino alla mezzanotte. Mi occupo di voi, ragazzi. Sono Alex Morelli. Arrivano gli Another con Emily Warren e questa si intitola Silver Lines.

Bello, questo finale così un po' sospeso, anche le parole lasciano un po' in sospeso, perché la frase non si chiude e quell'accordo lì di, in chiusura della canzone ti lascia un po'. Allora chiudiamo questa poesia clandestine di LDA e H7, no? Tante canzoni appunto hanno un po' questo gioco di lasciarti, di tenerti un po' lì. Siamo arrivati intanto in un bel pezzetto della serata, abbiamo ancora un paio d'ore da vivere e quindi sapete già che fare, state qui. Su Radio Z sono le 22.

La canzone di Puccio, mi e Cristi, Non mi innamorerò, devo dire, soprattutto quando vi parlo di quelle canzoni che parlano esattamente di noi, di voi, e quindi ci possiamo riconoscere, quanti in vuole il Lambo e glielo prendo, faccio i soldi e poi li spendo. Beh, sul fare soldi, però li spendere, quello vuol dire, credo siamo un po' tutti campioni del mondo. Sul Lambo comincerei a mettere qualche riserva, ecco, però magari qualcuno di voi potrebbe stupirmi. Siete su Radio Z, il Fattore Z ci regala anche Peggy Goo, Era Star.

0: Tu con chi fai l'amore? The Colors su Radio Z, 22:09 minuti di martedì, questo martedì che porteremo alla fine, diciamo così, della sua lunga vita. Allora, ciao Alex, stiamo tornando a casa da una cena di lavoro proficua, siamo felici, soddisfatti e volevamo condividerlo con Radio Z che ci fa sempre compagnia, Michela e Jonathan. Ciao ragazzi, allora felice davvero di essere presenti in momenti anche così molto molto lieti, ecco, dal punto di vista lavorativo c'è della soddisfazione che arriva e credo sia condivisa anche con tutti gli ascoltatori di Radio Z in questo momento. C'è sempre il 335 30 10 25, beh, vale anche per le vostre soddisfazioni piccole o grandi di giornata. Intanto Ernia, dedica.
1: Che nome dai d'un sogno

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La canzone di Ernia dedica su Radio Z, la sua, la nostra Milano, ecco, quella di tanti che quando che, vivendoci magari la vedono anche sotto un occhio un po' diverso rispetto a come la vede la gran parte magari d'Italia, spesso legata a un piccolo stereotipo, un po' cementata, sì, ma è vero, c'è anche molto verde, ecco.

Come vuoi, la canzone di Joliet su Radio Z, 22:19, sei volte lo stadio, sei volte il Diego Armando Maradona di Napoli. Tutto questo però si vedrà a giugno, già tutto sold out, cosa che già molti sanno, evidente, insomma, però chissà che soddisfazione anche per lui, Altre soddisfazioni domani alle 16, Irnava e il regista Jacopo Rossini saranno nostri ospiti in Collettivo Z. Sapete già che fare, quindi tutti connessi. Arriva Miley subito. Persuades.

Best Persuades dalla Hitmaker, delle Hitmaker, oddio, se la giocano in tanti, secondo me è in tante. Sto parlando di Miley, naturalmente, di cui spesso abbiamo scherzato, no? Cioè che nella vita fa colei che fa pezzi che diventano inevitabilmente delle hit, ma ci sono tanti nomi che sono assolutamente delle garanzie in questo. Poi fateli voi se proprio volete. C'è il nostro Fattore Z, sono Alex Morelli, insieme fino a mezzanotte. I prossimi minuti arriva Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera, con i primi due voti di fiducia già incassati dalla maggioranza. Domani il terzo, giovedì il voto segreto sul provvedimento. Le opposizioni annunciano battaglia e possibili ricorsi alla Consulta. Intanto resta il nodo dell'Action Day a maggio. Tajani frena, mentre nel centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie. Non si placa la protesta degli studenti in Francia. Quasi mezzo milione di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Macron convoca il governo e sospende

0: le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre si contano oltre 1000 feriti tra studenti, personale scolastico e forze dell'ordine. E siamo allo sport. Il tennis è stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Su un consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram. E per quanto riguarda le news è tutto.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Nikos. Ti ho detto, la tendenza per la giornata di mercoledì con una perturbazione a determinerà ancora un po' di instabilità sulle regioni del sud, principalmente il basso Tirreno, specie la Campania, piogge qualche temporale domattina. Attesa sulle restanti zone, arriverà una perturbazione domani sera poi al nord e sulla Toscana con piogge temporali sparsi, perturbazione che interesserà tutto il centro giovedì. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buonasera da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. Ricordo che sulla 10 Genova-Savona per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra la 7 Serravalle Genova e Genova-Pra verso Savona fino alle ore 5. In direzione opposta tra Renzano e la 26 di Trafori fino alle ore 6. Infine sulla 12 Genova-Sestri Levante è chiuso il tratto tra Recco e Genova Nervi. La riapertura è prevista verso le 6. Buon viaggio!

0: In viaggio verso il
1: parco. Achille Lauro alle 22.39, sempre qui su Radio Z, nel Fattore Z, con Alex Morelli. Sono io in viaggio verso il paradiso. Situazione, persona amata, lui che si trasforma in un'armatura per proteggerla, ed è un istinto che viene sicuramente un sacco di persone, ecco, e in tante poi ovviamente portano avanti anche questo tipo di atteggiamento in maniera sana, ovviamente non in maniera, diciamo così, un po' ossessiva. Siete su Radio Z, arriva anche Adela e questa è Ain't in LA.

di Adela 2242 Radio Z. Ma buonasera Davide, vi sento mentre mi alleno in palestra, quindi salutiamo Davide, rappresentanza di tutto il popolo del workout, quello serale dove ci vuole comunque tempra ma anche volontà, costanza e tutta una serie di cose che poi normalmente se già sappiamo. Lorenzo Salvetti, Dero Caddeo, oggetti smarriti.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: 22:50 su Radio Z, in una serata in cui abbiamo toccato anche l'argomento canzoni condivise.
2: Ciao ragazzi di Radio Z, buonasera.
1: Buonasera.
2: La canzone che condivido con quella che spero che sarà ancora la mia fidanzata.
1: Spero.
2: Ed è completamente di Tommaso Paradiso.
1: Eh beh, ma lo speriamo anche noi.
2: Stasera le dedico.
1: Certo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Buona serata
1: a te. No, mi piace veramente un po' quella cosa lì, che è un po' il tocco di ironia, che è una bella ciliegina, no? Su tutto un discorso comunque che ha del romanticismo di base. Speriamo con te. Arriva Napoleone, Cucù, Marie.

Quel gioco del cocò, no? Quello che si fa quando si è abbastanza piccoli, dove ti diverte anche il fingere di nascondersi, e che è rimasto insieme a tutta quell'estate lì nella storia di Napoleone trasformata in cucù. Marie, 22:54, Radio Z, c'è Karol G.

0: sconvolta.
1: Mannaggia, quelli che entrano nella tua vita e lo fanno senza preavviso, prima arrivano, poi entrano nella tua vita perché evidentemente trovano un pertugio aperto, tu dici vabbè venga a prendere un caffè da me, e dopodiché si finisce quella situazione magari nella quale siete immersi anche da qualche anno, ma questa cosa poi vi va anche bene, ci mancherebbe altro. Era Rose Villain su Radio Z con il featuring di Gue, come un tuono alle 23, ormai alle 23, dai ve lo dico pure tra poco, state qui. E ve l'ho detto, sono le 23.

Spirituale con l'accento sulla E, il pezzo di Biagio Antonacci con il featuring di Saif. Ed è vero anche che spesso vi ho detto ormai non ci stupisce più alcun tipo, nessun tipo di featuring, o le collaborazioni ormai mescolano mondi lontani, anche anagrafici, e anche in questo caso ho detto, ah cavolo, però Biagio Antonacci e Saif, questa non me l'aspettavo. Su Radio Z, Clan, questa è Caffè con Ron.

La fine del mondo con un altro mondo di Merck & Cray, Montana Nye e Marracash su Radio Z, 23:08 minuti, primo pezzo in italiano di Merck & Cray e poi un video, devo dire, molto suggestivo, anche perché mette un contrasto fortissimo, cioè tutta questa gente, questi ragazzi che fanno festa in un ambiente molto molto decadente e decaduto, come la povera piscina del Lido di Milano. So che c'è il Lido di Milano, ragazzi, cioè magari molti dicono, oh, come il Lido di Milano? Sì, la piscina è zona San Siro, che è stata, diciamo così, un po' abbandonata a se stessa, ci sono progetti, ma questo è un altro discorso. Torniamo alla musica, Annalisa e Madame Amica su Radio Z.

La canzone di Annalisa con Madame, questa amica, questa frase qui che probabilmente in molti risuona anche nella testa. Avrei solo bisogno di un'amica o di un amico. 23:13 su Radio Z, il Fattore Z. Voi avete sempre il 335 30 10 25, quindi usatelo, sapete bene che farne. Intanto Bullet Pumps, questa è di Beer.

0: Clara Diamanti Grezzi alle 23:19 di questo martedì che porteremo comunque al suo termine naturale, quindi proprio alla mezzanotte. E voi intanto che avete il 335 30 10 25 a proposito di amicizia, ciao Radio Z, siamo Niki e Arianna, eravamo partite con l'intenzione di andare a bere in un locale e invece siamo in un parcheggio a chiacchierare qui dalle 8. Ecco, qui c'è veramente quella cosa lì meravigliosa della situazione che scappa di mano e via di chiacchiera infinita. Ora Jimmy Ney.
1: Rabbè ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton, ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: infatti la rec è in uno.
1: Beh, l'immancabile oramai da qualche mese a questa parte nelle playlist sia serali, diurne, notturne di Radio Z, Jimmy Nero e la sua Allora. 23-22 il Fattore Z insieme ad Alex Morelli e insieme a Quevedo ed Elvis Crespo, li mettiamo insieme e arrivano con La Graziosa su Radio Z.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Pia Radio.
1: Buonasera da Alessandro Cretaro ed Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Ricordo che per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano Varese è chiuso il tratto da Solbiade al Bizzate verso Varese e in direzione opposta dallo svincolo Lago Varese e Cavaria fino alle 5. E sulla 9 Lainate Como Chiasso è chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. La riapertura è prevista alle ore 5. Infine rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

bugie di Shiva, anche lui spesso protagonista delle nostre serate, lo è stato nelle nostre nottate, lo è comunque, devo dire, un po' H24, anche nella vita di molti di voi, con anche questa sua bugie. 23:33 su Radio Z arrivano Emma e Fabri Fibra.

Coez, beh, con una di quelle canzoni che riescono veramente un po' a prenderti, a sollevarti quasi, no? Ti fanno sentire un po', respirare quella leggerezza, questa è sempre bello, che abbiamo ritrovato qui su Radio Z alle 23.40, con il Fattore Z, che il cammino avrà, che è quello comunque che molti di voi già conoscono perché abitudinari, cioè quello che ci porterà fino alla mezzanotte, con la complicità anche delle Che Zai, subito Animal.

Cat Eye con Animal su Radio Z alle 23.43. Ho dato anche una sbirciata al loro profilo Instagram, così giusto perché mosso dalla curiosità volevo vedere il numero dei follower. Faccio fatica a dirlo, 9 milioni e 7, così giusto per buttare un numero così leggero leggero. Ora Camilla Magli.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

Acquario di ultimo su Radio Z quando mancano 10 minuti alla mezzanotte e poi ci siete voi che mi portate nel vostro delirio. Mi piace molto tutto questo. Allora Giacomo, è possibile aver incontrato una ragazza, averci parlato solo per pochi minuti per caso al supermercato e non togliersela dalla testa? Credo che sì, è lì proprio nei meandri, no, del nostro cervello che succede tutto questo, però evidentemente qualcosa ti ha colpito e come. Speriamo che sia reciproco. Ciao Giacomo. Ora il sole.

Welo, Alvaro Soler, Roy Paci, un'altra di quelle collaborazioni in effetti un po' inaspettate, no? C'è anche il ritorno di Alvaro Soler dopo un periodo che in effetti avevamo un po' perso di vista. Welo, che insomma è emerso in questi ultimi mesi, questi ultimi anni, e Roy Paci, musicista storico, che però insomma aveva un mondo, viveva in un mondo che noi immaginavamo un po' tutto suo, spesso lo trovavamo appunto nelle canzoni. Ora BTS.

0: Calcutta con Takagi e Ketra, e questo oroscopo che poi a un certo punto evoca anche la danza Kuduro, penso che ha avuto veramente un successo pazzesco una manciatina di anni fa. Siamo arrivati in fondo al nostro Fattore Z, anche il martedì lo possiamo archiviare, domani di nuovo, insomma, ci ritroveremo per chiudere il mercoledì, ci penseremo ovviamente domani. Rimanete connessi anche con la nostra app RTL 102.5 Play e vi voglio tutti qui alle 21 domani sera. Da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

che ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

stessa. La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.